Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma hai degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che.

Oggi, oltre a giocare, devono anche far vedere che la ricchezza si mostra

0: Viaggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Cittadino, fratello, partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento e in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani.

vero che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna. Ed il nemico attuale è sempre quello uguale a quel che combattemmo sui nostri monti ed in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagina e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni

Restano, sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo e poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

vegliamo sul confine. Ma ti penserò quando arriverà settembre e il vento da sud-est

cari democratici, indossate il tricolore e che degli operai in fondo vi fa

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

parlare a voce alta solo per farsi sentire. Difficile dividere quel poco che ci resta. Difficile ascoltare con il cuore e con la testa. Ed io lo vorrei fare ma non trovo le parole. Rimango zitto e guardo

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: hai per ascoltare, eppure il vento soffia ancora l'informazione libera e indipendente con Dario Bianzani e i suoi ospiti. Mappe che mutano, equilibri fragili.
1: Eccoci qua, eccoci qui anche per oggi, eppure il vento soffia ancora, sta per cominciare. E questa settimana abbiamo con noi Andrea Puccio.
2: Ciao Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Rodrigo Rivas.
3: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: E poi abbiamo una serie di interventi registrati questa volta, che abbiamo registrato precedentemente perché non potevano partecipare direttamente alla trasmissione, quindi avremo gli interventi sui vari temi, diciamo, legati a, alle loro tematiche di interesse. Poi ne discuteremo insieme, appunto, i nostri due ospiti. Avremo Federico Giusti, che ci parlerà dei problemi legati ai temi sindacali, i temi degli stipendi e i temi economici. Poi avremo Luca Nedda, che ci parlerà del, essendo lui un ex pilota anche dell'aviazione militare prima e poi dell'aviazione civile, ci parlerà di aerei e dell'ultimo episodio che è successo, della famosa storia del dirottamento di quell'aereo che doveva arrivare a Tel Aviv. E poi abbiamo Angelo Dorsi, che ci parlerà del suo viaggio in Russia, dove è stato, diciamo, come esperto per quanto riguarda le elezioni e della sua creazione Agorà per l'Italia. Bene, allora noi direi che cominciamo partendo da un brano musicale questa volta, facciamo un po' il contrario del solito, per poi fare sentire l'intervento di Federico Giusti. E il brano che ci ascoltiamo è di Mimmo Locasciulli. Ascoltiamocelo, poi intanto parleremo con gli altri, prima ascoltando Federico Giusti.

0: Bene, eccoci qui con Federico Giusti per parlare di situazione sociale che è sempre più complicata in Italia. Gli ultimi dati che abbiamo visto anche questa settimana parlano addirittura di una pressione fiscale che è aumentata anche nel secondo trimestre di quest'anno, siamo al 43,5%, quindi tutto più complicato per tante cose, per le famiglie in generale, con i costi di aumento dell'energia e tutto quanto, l'inflazione in generale, eccetera, eccetera. Ciao Federico.
1: Ciao a tutti e grazie di questo invito, Dario, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Io partirei da alcune considerazioni preliminari. Il potere di acquisto dei salari e delle pensioni è eroso nel corso degli anni, veniamo da decenni nei quali la forbice tra salari e costo della vita è sempre più larga. Di chi è la colpa e di chi è la responsabilità? Ora i più vecchi si ricorderanno quando venne eliminata la scala mobile, adducendo una motivazione: genera inflazione. Qualunque automatismo che colleghi i salari al costo della vita in maniera meccanica genera soltanto una inflazione. Ora noi abbiamo visto che la fine della scala mobile non è che poi abbia risolto tutti i mali, anzi i salari hanno sempre più perso potere d'acquisto e in particolare i meccanismi che hanno generato fenomeni speculativi sui generi elettrici, sul greggio e sul gas, e hanno fatto sì che quei costi sostenuti dalle imprese e dalle famiglie per gas e petrolio siano schizzati alle stelle. E allora di chi è la colpa e di chi è la responsabilità? Cioè il problema è dei salari che sono troppo alti, che si adeguano al costo della vita, oppure c'è qualche altra causa che genera inflazione? E noi abbiamo visto che l'economia di guerra genera inflazione. L'economia di guerra genera uno spostamento di risorse dal welfare, dai salari, verso il riarmo, e al contempo tutti quei processi speculativi attorno ai costi dei generi elettrici sono la causa dell'impennata, diciamo, dell'inflazione. Oggi abbiamo il codice IPCA con cui viene misurato il costo della vita, cioè l'adeguamento dei salari al costo della vita, per essere precisi, che esclude in partenza i generi elettrici. Quindi se te vedi che il gas e il petrolio sono andati alle stelle, che quelli hanno generato l'inflazione, e vai a adeguare i salari al costo della vita e escludi dal costo i generi energetici importati, vuol dire che ogni rinnovo contrattuale è un rinnovo costruito al massimo ribasso. Certo. È un rinnovo che determina un'erosione del potere di acquisto. Questa è la prima considerazione da fare. La seconda, permettetemi, sul discorso delle tasse, perché insomma io non vorrei essere nostalgico di Mariano Rumor, di Tanassi, Fanfani, della democrazia, del pentapartito degli anni 70, però noi oggi abbiamo tre aliquote fiscali.
0: E certo.
1: Non ne abbiamo più una quarantina come negli anni 70. E come se non bastasse, quando c'erano tante aliquote fiscali progressive, la classe medio-bassa pagava meno tasse di quanto ne paghi oggi. Quindi, quando si parla di una riduzione a 3 delle aliquote, si fa un'operazione che favorisce i redditi elevati, i grandi capitali, perché si creano tre aliquote, tre sistemi di tassazione, dentro cui c'è di tutto e di più, ma in proporzione, se io confronto quanto pagava di tasse un insegnante, un infermiere, un operaio, un meccanico, un precario, quante tasse pagava 50 anni fa e quante ne paga ora, Ecco, le tasse sono decisamente aumentate per la classe medio-bassa, e questo perché prima i governi di centro-sinistra, poi i governi tecnici, poi la Meloni, che è in perfetta continuità con questi governi, cioè non raccontiamoci storie, cioè la Meloni sta facendo le stesse politiche dei bonus che facevano i governi tecnici, ha detto che avrebbe cancellato la Fornero e la legge sulle pensioni è sempre lì, ha detto che avrebbe ritoccato l'età pensionabile e l'età pensionabile si è alzata, ha detto che avrebbe fatto di tutto per combattere la casta, e oggi abbiamo invece una serie di lottizzazioni che fanno paura. Allora la domanda che uno si deve porre è: cambiare tutto poi per non cambiare nulla, la logica del gatto pardo. E oggi, per chiudere il ragionamento, chi dice che bisogna pagare meno tasse fa un'operazione di demistificazione. Mi spiego in due parole: le tasse servono per alimentare il nostro welfare, le tasse vanno pagate in proporzione al reddito in maniera progressiva. Chi elimina le tasse alla fine favorisce le privatizzazioni, perché non avremo più i soldi con cui mandare avanti il welfare e la sanità. E tant'è vero che un'organizzazione sindacale come la CISL è insieme all'UGL la principale sostenitrice del welfare aziendale, che è il modo migliore per combattere e distruggere il welfare universale. Quindi perché dobbiamo cadere nella retorica del pagare meno tasse? Io credo che noi dovremmo lanciare un'altra parola d'ordine, Dario. Paghiamo le tasse come negli anni 70, in maniera progressiva, per permettere a chi è sotto 40.000 euro di pagarne meno di quelle che paga oggi.
0: Guarda, io sono assolutamente d'accordo, tant'è vero che io ho sempre considerato sbagliata la logica del dire paghiamo meno tasse, diciamo abbiamo più servizi, anche se magari di tasse ne paghiamo uguali se non di più, e credo che sia la soluzione più sensata. E, però sai, questo te l'ho detto proprio per il fatto che questi che ci governano in questo momento erano quelli per la riduzione di tutti i costi delle tasse e la pressione fiscale aumentata, no? Per cui in quel senso lì era
1: per i motivi che vi ho spiegato prima,
0: certo,
1: perché eliminando le aliquote, e poi chi entra in uno scaglione invece che in un altro, per poche decine di euro, si ritrova un aumento esponenziale delle tasse.
0: Certo.
1: Cioè anche lì, io vi faccio un esempio sulla mia pelle. Io guadagnerò quanto? 26-27 mila euro di CUD l'anno, con straordinari, con reperibilità, con servizi elettorali, servizi notturni per la protezione civile. Allora, e sono un livello medio-basso, più basso che medio. Dico, io oggi con questo salario posso andare avanti, ma se avessi due figli, io potrei, cioè due figli ancora in età scolare e non figli grandi che vivono in maniera autonoma, fuori da casa, potrei fare lo stesso tipo di ragionamento? Certo che no. Allora, il ragionamento da fare è un altro, è che tu dovresti lavorare molto di più sul sistema delle aliquote fiscali e poi anche andare a vedere il sistema di tassazione, cioè nel senso, se io sono un ricco che ha una villa con piscina, posso presentare tutta una serie di progetti di abbellimento della mia villa con piscina con tanto di detrazioni fiscali. Anche sulle detrazioni fiscali ci sarebbe da fare un ragionamento, perché se a me il salario serve soltanto per andare avanti e per pagare e per mantenere me stesso e la mia famiglia, evidentemente io la possibilità di avere tante detrazioni non ce l'ho.
0: Chiaro.
1: Non vado a fare una visita intramoemenia se mi costa 150 euro quando io non arrivo a fondo al mese, magari mi metto in coda col servizio della mutua, anche invece so che arriverà dopo 8-9 mesi e magari se è una visita urgente in quei 9 mesi un male potrebbe avere invece fatto passi da gigante.
0: Certo.
1: Ecco, dobbiamo imparare a rovesciare il ragionamento. Questo è il governo che vende un'immagine di sé completamente falsa. Presentiamoli il conto sulla Fornero, presentiamoli il conto sul mancato aumento del potere di acquisto dei salari, presentiamoli il conto sul fatto che erano andati al potere promettendo mari e monti sulla scuola e sulla sanità, e poi se confrontiamo la spesa in rapporto al prodotto interno lordo, oggi si spende meno di quanto spendessimo 20 anni fa.
0: E certo, infatti. E senti, si sta facendo tante iniziative ormai, soprattutto in alcuni paesi europei, vediamo quello che sta succedendo in Spagna, in Francia, anche in Belgio, in questo momento in Germania, su tanti temi sociali, anche diversi tra loro, no? Oltre che metterci dei temi generali che è giusto che ci siano, come la questione palestinese, la questione contro la guerra, perché poi alla fine il discorso del riarmo è uno dei temi che porta via la possibilità di spese sociali, eccetera. In Italia forse si muove ancora poco.
1: È vero, anche se ci sono dei segnali incoraggianti. La CUBEL, SICOBAS e altre organizzazioni hanno promosso uno sciopero generale il 4 di dicembre. L'USB non si capisce mai dove vuole andare, ma ha promosso uno sciopero dei porti che potrebbe diventare uno sciopero invece più complessivo il 30. Anche su quello, cioè, io penso che noi saremo sempre in ritardo in nel momento in cui cercheremo sempre e comunque dei modelli ai quali fare riferimento. Noi le ragioni per le quali insorgere, anche se è un termine che io amo poco, perché c'ha un bagaglio retorico sopra che è veramente fastidioso, ce ne avremo tanti. Ad esempio, il problema abitativo. Il governo Meloni ha costruito studentati da 1.200 euro, da 1.000 euro il mese. Ma mi dite voi a chi sono destinati questi studentati?
0: Certo.
1: Cioè, noi avremo bisogno di case degli studenti dove te paghi in proporzione al tuo reddito, non studentati per ricchi. Se nell'università io ho un definanziamento per cui tanti corsi di laurea non riescono più ad andare avanti, arriva l'impresa di armi che dice: sai cosa faccio? Ti do i soldi, però te in compenso mi sviluppi un progetto di ricerca che è finalizzato al potenziamento delle tecnologie duali utilizzabili in ambito militare. Allora, evidentemente

0: con il sostegno di CGIL e CISL e UIL, per cui oggi siamo in pensione a 68 anni quasi.
1: Certo.
0: Allora, noi dobbiamo, secondo me, per chiudere il nostro ragionamento di stasera, servirci delle nostre forze, cioè imparare a correggere i nostri errori, non a scopiazzare la Spagna
1: Certo.
0: sulla casa, la Germania per le mobilitazioni contro la leva, la Francia perché ci sono le manifestazioni in piazza, eccetera. Oggi abbiamo una sinistra che dice abbiamo lanciato l'opposizione e porta magari 1.000 persone in piazza a Roma e poi le riprende facendo credere che ce ne sono 10.000. Allora, dobbiamo smetterla, secondo me, di giocare con i social e dobbiamo essere un pochino invece più radicali, radicali nella costruzione di un pensiero alternativo, radicali anche nel sistema delle alleanze, per cui non si può pensare di andare a far proliferare sindacati, gruppi politici, cartelli, ognuno a uso e consumo di questo o di quella sigla, e dovremmo riunificare attorno a dei percorsi conflittuali credibili, quel poco che si muove e iniziare a dire: io non voglio la scuola definanziata, io non voglio la sanità che sia alla mercé delle grandi e multinazionali farmaceutiche, voglio che ci siano case popolari, voglio che sui temi dell'abitare non ci siano dinamiche speculative. Ma per far questo bisogna riprendere una radicalità del pensiero, non è un radicamento sociale che oggi non abbiamo, perché se andiamo a vedere le adesioni agli scioperi nostri del sindacalismo di base e vediamo tuttavia che la CISL, che è un sindacato cinghia di trasmissione, io dico assumendomi anche l'onere, cioè in termini
1: Sì.
0: politici del governo Meloni, però aumenta gli iscritti. Allora, non è che le aumenti gli iscritti perché c'è un elemento coercitivo, vorrà dire qualcosa, no? Vorrà dire che noi siamo un popolo che ormai non sa più essere conflittuale. Ecco, riprendiamo la buona abitudine del conflitto.
1: Certo, e qui sarebbe interessante. E vedere se si può coinvolgere anche qualche parte di quello che è il sindacalismo anche confederale, perché i sindacati di base, tra l'altro, anche se quasi sempre divisi, purtroppo,
0: Vabbè, questo dipende dalla CGIL che scelte farà, perché se dovesse la
1: certo.
0: CGIL andare a fare un accordo sulla rappresentanza come quello che si sta prefigurando,
1: E certo.
0: è un ritorno alla concertazione, ma vi
1: Chiaro.
0: dirò di più: la firma della CGIL dei contratti del pubblico impiego, dopo che non li aveva firmato l'anno precedente, cioè è immotivata. Il contratto che hanno firmato è uguale a quello dell'anno precedente. E allora
1: Certo.
0: perché l'hanno firmato, ti chiedi e mi chiedo, perché tutti i loro funzionari sarebbero tornati al lavoro? Perché non erano più ammessi alle trattative sindacali? Allora bisogna avere il coraggio di dire che la vecchia massima andreottiana, il potere logora chi non ce l'ha, è forse la spiegazione più logica di questo
1: Sì. Certo,
0: autolesionismo del movimento sindacale.
1: certo.
0: Io
1: E
0: vi
1: invece l'unità dei
0: ringrazio.
1: sindacati di base, l'ultima cosa?
0: L'unità dei sindacati di base è una chimera, una roba fenice. Allora, posso farvi una battuta conclusiva. I sindacati di base hanno al loro interno delle dinamiche che ricordano molto i gruppi degli anni 70. Se non è casuale che molti degli anni 70 si siano buttati sul sindacalismo di base perché lì c'erano le deleghe e c'era la possibilità di sopravvivere anche economicamente. Allora, io penso che oggi ci sia bisogno di una grande scuola sindacale, perché anche i delegati sindacali di base non hanno una preparazione adeguata al loro compito. C'è bisogno dell'uomo nuovo, della donna nuova in termini conflittuali? Probabilmente sì, perché in molti luoghi di lavoro L'elemento conflittuale non è dato dai delegati sindacali.

0: Allora, qui il sindacalismo di base vive esclusivamente se ha un livello, se ha dei militanti di base, se ha delle realtà che in qualche modo esprimono conflittualità, esprimono posizioni radicali, esprimono pensieri radicali. Nel momento in cui invece ci si aggrega al sindacalismo di base per motivi anche infimi, no? Se permettete, sì, perché magari c'è una piccola lobby che è stata esclusa da un contratto decentrato e allora esce dai confederali e si butta lì. Cioè, noi, qual è, perché oggi abbiamo una sanità in sfascello? Perché non c'è più una capacità di organizzazione del sindacale all'interno della sanità. Veniamo da anni nei quali sono nati decine di sindacati di corporazione all'interno del mondo della sanità, per cui hai il sindacato dei tecnici, il sindacato degli infermieri, il sindacato degli OSS, la spaccatura di questi sindacati, insomma, hanno privilegiato solo un'immagine assolutamente parziale dello scontro di classe.
1: Certo.
0: E quindi questo ragionamento qua giù, anche della galassia del sindacato autonomo e tutto quello che vogliamo, dovrebbe suonare come campanello di allarme. Dovrebbe suonare come campanello di allarme il fatto che oggi ci ritroviamo in tanti posti di lavoro il sindacalismo di base che sostiene il welfare aziendale. Parliamone,
1: certo.
0: Probabilmente sarà un abbaglio, probabilmente ci sarà da correre il tiro. Noi siamo qui per questo.
1: Bene, senti, noi ci risentiremo presto per altre cose. Avevamo anche un cane che vuole intervenire.
0: Probabilmente... Lo lasciamo. Io vi ringrazio, buonanotte.
1: Ciao. Grazie. Ciao, a presto. Eccoci qua. Bene, abbiamo ascoltato Federico Giusti con questo intervento su temi sindacali. Peccato che non abbiamo l'esperto in economia, Andrea Vento, che sarebbe stato abbastanza utile in questo momento per discutere di questo tema. Però vediamo un po'. Tu, Rodrigo, volevi aggiungere qualcosa? Ti hai avuto qualche riflessione da questo punto di vista?
2: Sì, diciamo che io non voglio entrare, anche perché non sono qualificato, non saprei come entrare nei temi sindacali propriamente tali. Io io sono iscritto al sindacato dei pensionati,
1: sì.
2: Il sindacato dei pensionati, diciamo un sindacato particolare, non rientra nelle logiche da Federico, naturalmente. Posso solo far presente che quando si parla di salari conviene sempre ricordare anche che c'è una massa di individui femminili e maschili che sono pensionati e che le pensioni sono assai più basse dei salari anche bassi, cioè una eventuale pensione dei 27.000 euro di cui parlava Federico, che sono certamente pochi, per
1: sì.
2: I pensionati sono una chimera, sono molto
1: certo.
2: Più basse le pensioni. Dopodiché faccio di chi è la colpa, si chiedeva Federico, di questa situazione. A questo vorrei cercare di rispondere.
1: Sì.
2: Ovviamente voglio farlo in termini diciamo di gioco, perché credo che sia più chiaro per molti versi. La prima colpa è degli assalariati. Guadagnano troppo. In Italia circa del costo finale dei prodotti, in media il costo dei salari nell'industria è di poco superiore in questo momento al 16-17% del costo totale. Questo vuol dire che c'è un 80% e passa che non è salario. Una parte sono naturalmente costi veri, materie prime, energia, eccetera, ma la parte dei profitti è più alta di quella dei salari, assai più alta. Tanto è così che in Italia, diciamo, la piramide dei redditi è simile a quella degli altri paesi, cioè c'è un 1% che diventa 10% con i loro portaborse, che accumula qualcosa come il 50% del reddito nazionale. Quindi la colpa dei salari, perché degli assalariati, perché se invece di avere il 15-16% ne avessero il 7%, per dire una cifra qualunque, allora diciamo l'1 al 10%, cioè avrebbero un 10% in più di di denaro da poter spendere secondo i sani principi del neoliberismo,
1: certo,
2: spendendo un sgocciolamento verso i poveracci che potrebbero vivere molto meno. Prima osservazione. Seconda osservazione: la situazione dipende dalla colpa di re Riccardo Cuor di Leone, che ahimè ha smesso di esistere da 1000 anni. Per quale motivo? Perché, se vi ricordate la famosa diatriba tra Riccardo e il fratello cattivo Giovanni, Riccardo era un ottimo re perché non c'era mai, era sempre a combattere nelle crociate contro il feroce Saladino, mentre invece Giovanni, che era fratello, era veramente molto cattivo perché tra le altre cose faceva pagare le tasse, magari abusando dalla posizione del suo sceriffo di Nottingham. Bene, se noi avessimo adesso un re Cuor di Leone, nessuno pagherebbe le tasse. È vero che Federico ha detto che ci ha ricordato che le tasse servono a qualcosa. Io vorrei fare un esempio su questo. In Danimarca, non è che non è un paese che è presente a Marte, non ci sono disoccupati, ma non con le invenzioni che ci sono in Italia, non ci sono proprio. Qual è il motivo? Pagano molte tasse, pagano più tasse che in Italia, ma i funzionari pubblici, ad esempio, mi limito solo a questo esempio, hanno diritto a un anno sabbatico ogni 5, il che vuol dire che il 20% della manodopera pubblica, che significa circa il 30% dei lavoratori, ha un anno di ferie ogni 5, e quindi con quel 20% che si rinnova ogni anno, perché la gente che va in ferie ogni anno è diversa, anche qua non ci sarebbero disoccupati. Quel 20% basterebbe ad assorbire, certo, tutti i disoccupati. Cosa fa il 20%? Qual è l'obbligo di quel 20% che va in anno sabbatico? Di imparare qualcosa, e questo viene controllato. Tu puoi imparare qualcosa che può essere tante robe diverse. Puoi andare a imparare a ballare il samba nei quartieri di Rio de Janeiro, se questo è ammesso dagli accordi sindacali, governo, eccetera. Puoi andare a imparare il samba, o puoi imparare a parlare il mandarino cinese, del quale ci sarebbe molto bisogno nell'azienda pubblica, e così via. Quindi non voglio dire che pagare le tasse è bellissimo, cosa che mi ricordo un vecchio ministro del Padova Schioppa, diciamo, di qualche anno fa, che non ebbe grande fortuna con una dichiarazione di quel tipo. Ma voglio dire che il problema non è le tasse, il problema è che cosa te ne fai con le tasse.
1: Certo.
2: Perché i servizi sono salario differito, che significa pensioni, sanità, scuole e così via. Se queste sono buone, tu puoi anche pagare le tasse. Il problema è quando tu paghi un casino di tasse e i servizi non ci sono, o sono di cattivissima qualità.
1: Esatto.
2: Quindi il tema è colpa del re Cuor di Leone, che non c'è più e quindi doveva pagare le tasse, non si capisce molto bene perché. Terzo colpevole, la penicillina, perché la penicillina ha permesso che qua ci sia un sacco di vecchietti come me, che prendono le pensioni, che utilizzano me per non incolpare nessun altro, e che vivono troppo. Diciamo che qui si continua ad inventare ragioni per fare stare la gente al lavoro per più tempo, perché la gente vive più a lungo, come se l'unico motivo di esistenza della gente dovesse essere quella di andare a lavorare.
1: Certo.
2: Il che mi sembra discutibile da ogni punto di vista, a partire da quello filosofico, valorico e compagnia. Chi è il colpevole? La penicillina. Vogliamo la penicillina? Avanziamo un po' di vecchi. Nel Brasile, negli anni 70, sotto dittatura, Chico Buarque d'Olanda aveva reso famoso uno slogan che diceva: combattete la povertà, ammazzate i mendicanti. Ecco, qui diciamo: combattete le pensioni, ammazzate i vecchi. Mi sembrerebbe molto buono. Quarti colpevoli: gli immigrati e i poveri. I poveri perché sono tanti, ma non sono sufficienti. Perché non sono sufficienti? Perché qui a pagare le tasse sono i poveri. Per cui se ci fossero più poveri, ci sarebbero più tasse. Lo stesso vale per gli immigrati, perché gli immigrati contribuiscono al servizio, all'INPS, con il quale mi pagano ad esempio a me la pensione, come molti altri, per quanto la mia sia miserabile, e risulta che gli immigrati pagano molto di più di quello che ricevono come certo. dei salari. Se ci fossero più immigrati pagherebbero più più salari, più tasse per la mia pensione, io ne sarei molto lieto. E poi oltretutto perché buona parte di quegli immigrati non riceve niente in cambio, perché sono costretti a tornare a casa e quindi i loro contributi sono a fondo perso.
1: Esatto.
2: Ultimissimo controllo, direi no, lasciamolo qui, mi sembra sufficiente colpevole. Tutto il resto va benissimo, sai, il fatto che non esista nessuna opposizione, perché esiste un sacco di oppositori ma non esiste nessuna posizione comune, quindi non ci sono, non c'è una opposizione, non c'è in Italia, non c'è da nessuna parte, per cui va benissimo così.
1: Eh beh, sì, certo. Andrea Puccio.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Sì. Beh, spunti di discussione ce ne sono infiniti, dopo anche le divertenti conclusioni, no, di Rodrigo. Ma io volevo fare però un altro ragionamento, stupido magari, no, per qualcuno, ma non credo, ma non per me. Di chi è la colpa, no? Come diceva Rodrigo, minimi che no, qualcheduno sicuramente, ma il popolo ha le sue colpe, e questo senza arrivare a togliere un po' di vecchietti di mezzo, via mm-hmm. dicendo. Perché purtroppo la cultura, e questo è un altro aspetto fondamentale, non attecchisce così come attecchiscano le minchiate, scusa le parole, nella mente della gente. E dove voglio arrivare? Voglio arrivare qui. Se l'1% della popolazione detiene il 50% della ricchezza,
1: c'è un ritorno molto forte.
3: Un ritorno, cioè, Rodrigo.
1: Sì.
3: Adesso sta veramente disturbando.
1: Sì,
3: se l'1% della popolazione consuma, insomma, detiene il 50% della ricchezza, come diceva Rodrigo, ma potremmo azzardare anche di più, vuol dire che c'è un 99% di persone che, se ancora il suo ritorno, vabbè, che non ha soldi, ma sono quelli che poi, quando tu vai a ragionarci, ti dicono: bisogna non far pagare le tasse. Perché? Perché forse penseranno che in un futuro potrebbero diventare loro parte di quell'1%, non ricordandosi che, a meno che tu non vinca al Superenalotto, ma tanto quello è un reddito occasionale, quindi paghi le tasse la prima volta e non paghi più niente, è assolutamente poco probabile, per non dire impossibile da realizzarsi.
1: Sì.
3: Con la narrazione che implicita, no, in questo ragionamento, che tu potresti anche diventare ricco, quindi un po' anche scimmiottando il sogno americano, no? Statunitense, dove tutti quelli che hanno una buona intuizione possono diventare Elon Musk, no? Poi vorrei vedere dietro a lui chi c'era che l'ha finanziato per fare tutte le sue belle cosette che sta facendo, no? Sono riusciti a interiorizzare nella gente il fatto che esattamente potrebbero anche diventare ricchi, e quindi tutelare quelli che gli stanno praticamente mangiando la pappa in casa, e gli stanno mangiando i servizi perché tanto loro se lo possono permettere di andare da un dottore in intravenia o di farsi operare in una clinica privata, quando il sistema nazionale non è così celere nel risolvere appunto i problemi della popolazione.
1: Certo.
3: E con questa storia si vince le elezioni. Perché? Sì. Perché, tornando alla questione iniziale, se tu pensi che tutti dicono bisogna abbassare le tasse al ceto medio, senza mai nessuno capire qual è il ceto medio, ma poi alla fine chi ne beneficia sono sempre quelli con i redditi alti, quindi la stragrande minoranza degli elettori, con questa narrazione conviene convinta la gente che alla fine del mese, se guadagni 1500 euro abbassandoti le tasse, ne andrai a guadagnare 5000, cosa che non è assolutamente vera, perché se ne guadagni 1500, se ti abbassano le tasse, nel migliore dei casi avrai 100 euro in più in busta paga, che ti fanno sempre comodo, perché sono
1: nel migliore dei casi 500
3: euro, nel migliore dei casi, appunto, come ho detto, non ti permettono di cambiare la tua vita, che vorresti appunto cambiare avendo più soldi.
1: E non solo, avendo meno servizi, perché se abbassi le tasse non puoi, esatto, pagare i servizi, alla fine ci perdi di più.
3: Ma in teoria potremmo anche abolire i servizi pubblici, potremmo anche privatizzare la sanità, come dicono tutti, no? Però allora a sto punto mi dai 5000 euro di stipendio al mese.
1: Sì, sì. Sì, certo.
3: Perché così è, perché se no cosa faccio? Io non muoio di fame. E poi un'altra cosa importante, secondo me, sulla questione economica, che un po' l'ha accennato appunto Federico in precedenza, no? La registrazione, il discorso dell'inflazione. Qui si sta combattendo l'inflazione, che non è un'inflazione prodotta da un eccesso di domanda interna, ma è un'inflazione prodotta esternamente, nel caso specifico appunto dall'aumento delle materie energetiche. Ora io mi pongo una domanda, no? Anche qui sono un po' utopistico, come un po' quello che dicevo prima, ma qualcuno che abbia avuto il coraggio di dire ai nostri grandi benefattori a stelle e strisce che sarebbe l'ora di farla finita di andare in giro per il mondo a fare le guerre, quando tanto poi le conseguenze lo paga il popolo, lo paga quella stessa persona che, ignorante come era prima, quando diceva che quando credeva che abbassando le tasse a tutti saremmo stati tutti meglio, continua a credere ai ciuchi che volano, dovrebbero magari anche iniziare a pensare che se fai la guerra a Donald Trump lo deve porto ne merita pip, ok? Perché tanto lui non lo sa quanto costa il gasolio, perché tanto a lui che cosa gliene frega, come certo, non gliene frega assolutamente ai nostri politici che vanno a giro le auto blu, che i carburanti li paga lo Stato, quello che gli paga appunto lo stipendio, cioè noi, perché poi le tasse le paghiamo noi, quindi li paghiamo gli stipendi. Qualcuno ne avesse il coraggio di andare a dirgli a questi figuri: ma prova un pochino a smettere di fare il gendarme del mondo e prova un attimino a essere un pochino più realista del re, no?
1: Poi diciamo che quello su cui potrebbe perderci lui è proprio solo il discorso elettorale, no?
3: Dell'elettorato, certo, sì. ma qualche stupidaggine per riempire la testa alla gente,
1: sì.
3: Lo stesso sbandiere un'altra volta la bandiera dell'immigrazione che ti ruba il lavoro. Poi vorrei vedere io, se qua in Italia non ci fossero gli extracomunitari, quanti italiani andrebbero a raccogliere i pomodori a 2 euro all'ora, certo, come è successo un paio di giorni fa, che hanno trovato persone dal sud, adesso non mi ricordo dove, perché ho letto una notizia un po' così velocemente, a 2 euro allora. Io parlavo proprio l'altro giorno con una persona che è in pensione, che lavorava qua in Toscana, nella nostra zona 6 Toscana, che è la società che raccoglie la nettezza urbana. I colloqui di lavoro, fanno, diciamo, i concorsi, no? Richiamano persone, no? Perché hanno bisogno di spazzini e non trovano spazzini, perché ormai è considerato un lavoro indegno, nonostante, certo, che in realtà non è più quello che facevano una volta.
1: Chiaro.
3: E non c'è nessuno. Mi diceva la direttrice dell'ufficio personale, telefona a casa la gente e digli: ma vieni, perché abbiamo bisogno di persone. Poi dice: ma sì, vediamo, fanno il giorno in cui sono appunto programmati i colloqui, non c'è nessuno. Nemmeno più l'estracomunitario andrà a fare lo spazio, evidentemente.
1: Certo.
3: Quindi poi, insomma, voglio dire, qualcosa che non torna c'è in questo sistema. Beh, e chiaramente l'uso indiscriminato dei mezzi digitali, come appunto i telefoni, dove la gente ci sta attaccata la mattina e la sera, contribuisce a creare questa ignoranza collettiva, che poi è il miglior modo per la classe politica per dirigere le proprie azioni politiche, che sono non più dettate per il popolo, per chi ha chi è la maggioranza dei propri elettori, ma che sono orientate solamente alla tutela dei sistemi finanziari dei grandi fondi di investimento.
1: E certo. Sentite, adesso andiamo avanti e sentiamo prima un altro brano musicale, visto che stiamo parlando un pochino anche dei temi riguardanti in qualche modo quello che dovrebbero fare e che non fanno i politici. Ci ascoltiamo Le elezioni di Giorgio Gaber e poi sentiamo Angelo Dorsi, che è stato appunto in Russia a seguire delle elezioni. Elezioni che da noi si dicono che sono come sempre truffa, eccetera, eccetera, come se da noi le elezioni funzionassero sempre bene. Andiamo ad ascoltarlo e poi ne parleremo. Ascoltiamo il tutto. Prima Giorgio Gaber e poi Angelo Dorsi.

chissà perché non piove mai quando ci sono le lezioni. Una curiosa

0: Bene, abbiamo con noi il professor Angelo Dorsi, che è stato come inviato, diciamo, per seguire le lezioni in Russia e poi è fondatore di Agora Italia. Quindi abbiamo un po' di tempo per parlare un attimino di tutte e due le cose. Allora, anzitutto le lezioni in Russia. Sei stato, tu eri come osservatore, giusto?
1: Sì.
0: Esatto. Anche perché da noi si parla sempre delle elezioni in Russia come se fossero una cosa che non c'entra nulla con la democrazia, sono tutte truccate, eccetera, eccetera. E ultimamente direi che possono esserci tanti dubbi, visto che quello che è successo in Romania, che anche in Europa le cose non è che siano proprio così. Quindi, com'è andata?
1: Allora, intanto la mia qualifica, ci sono due tipi di qualifiche per andare a seguire le lezioni.
0: Sì.
1: Una è osservatore e l'altra è esperto. Io ero nella qualifica di esperto.
0: Ah, okay.
1: Osservatore è un grado superiore, diciamo, perché devi fare una relazione specifica. Comunque, come esperto facevo parte appunto di un team. Noi siamo stati proposti, invitati da un'associazione, da un'associazione internazionale che si chiama IAPE, cioè International Association Political and Electoral Experts, no?
0: Sì.
1: Che ha mandato centinaia di osservatori. Teniamo conto che la Russia è un continente, non è un paese, sono quasi 18 milioni di chilometri quadrati, quindi rendiamoci conto. Io sono stato, si potevano scegliere le sedi, io ho scelto Mosca per ragioni ovvie, perché Mosca poi ovviamente essendo la capitale hai più possibilità anche di incontri, e in più a Mosca c'era anche la centrale che seguiva le elezioni, monitorava minuto per minuto in tempo reale per tre giorni, dal 18 al 20 settembre, tutto quello che avveniva in tutte le migliaia di seggi elettorali.
0: Certo.
1: Quindi era un osservatore, diciamo, privilegiato. E ho preferito Mosca appunto per questa ragione. E ovviamente quando ho annunciato che sarei andato in Russia sono stato subissato da ingiurie e poi ho fatto via via dei reportage, ho fatto dei video via via, giorno per giorno, momento per momento quasi. Ho poi scritto alcuni testi appunto per raccontare, fare un reportage sulla situazione, e al di là del fatto che la Russia mi ha confermato che hanno in generale un'organizzazione e delle strutture, una qualità della vita enormemente superiore alle nostre, ecco, io quando sono rientrato da Mosca a Fiumicino è come se fossi tornato dal 2100 al 1800. Cioè noi abbiamo un'arretratezza da tutti i punti di vista. Mosca poi è una città enorme, una città perfettamente organizzata, una città pulitissima, hanno l'ossessione della pulizia, è quasi impossibile trovare un pezzo di carta a terra.
0: Io ci sono stato nel 2008 ed era già così, per cui
1: ecco. Sì, io ci sono stato, c'ero stato a gennaio, dove sono arrivato in un giorno che c'è stata una nevicata che dicevano era la più forte degli ultimi non so quanti anni, hanno messo in campo in poche ore 18.000 spazzaneve.
0: Insomma,
1: tanto per far capire.
0: Certo.
1: Allora, io ho girato 34 seggi di Mosca, quindi è stato un lavoro anche impegnativo perché ogni giorno visitavo mattina e pomeriggio almeno 8 seggi. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare quasi tutti i presidenti di seggio, tranne un paio di volte in cui erano impegnati. Aggiungo che la stragrande maggioranza dei presidenti, ma anche dei loro osservatori, degli addetti eccetera, sono di genere femminile. C'è un grande trionfo delle donne, mentre i candidati erano prevalentemente maschili, bisogna dire. Però appunto ho potuto parlare con quasi tutti i presidenti seggi, ho potuto parlare con loro, hanno come da noi ci sono i rappresentanti di lista, che rappresentano i vari partiti, perché la Russia non è un regime monopartitico che dica Calenda, è un regime con molti partiti, ci sono partiti anche di destra e partiti di estrema sinistra. Alle elezioni c'erano una dozzina di partiti in lizza, tra cui due partiti di destra e due partiti comunisti.
0: Sì.
1: Tanto per dire, c'era un partito liberale, c'era un nuovo partito che si chiama Nuova Gente, che Novi Lugi, che è un partito, diciamo, democratico, quindi più a sinistra, diciamo, del partito che si chiama Liberale Democratico. E quindi comunque c'era un'ampia gamma. Molte delle polemiche si sono espresse rispetto al fatto che un partito, Jabloka, è stato escluso dalla magistratura pochi giorni prima delle elezioni, su richiesta di un altro partito concorrente, un piccolo partito di destra, che poi non ha avuto manco il quorum, pare, che si chiama Rodina, che vedeva in questo partito che era appena nato un concorrente, ma è stato escluso con la motivazione che questo partito, uno, prendeva soldi da fonti straniere non precisate, cosa che è vietata dalla legge,
0: sì.
1: E del resto anche da noi,
0: sì.
1: Se un partito si scopre che prende fondi non dichiarati sia dall'interno che dall'esterno, cioè non è che la passa liscia. Ma è stato escluso anche perché questo partito, che è nato proprio con lo scopo di farsi escludere, a mio avviso, nelle sue prese di posizione pubbliche, non riconosceva l'annessione del Donbass e della Crimea, quindi era una sorta di provocazione proprio.
0: Certo.
1: Tra l'altro io non mi sono limitato a domande tecniche, cioè com'è l'andamento, qual è la percentuale dei votanti. Tra l'altro, apro una parentesi, le percentuali sono state molto alte, il che per le elezioni alla Duma non è frequente, perché le elezioni della Duma riscuotono un po' meno interesse delle elezioni presidenziali.
0: Certo.
1: Quindi, tra l'altro, Putin ovviamente non era candidato.
0: Esatto.
1: E il partito Russia Unita non è il partito di Putin. Putin non ha un partito, si presenta come al di sopra dei partiti, e certamente è il partito che lo sostiene, ma non è l'unico, ci sono anche altri partiti che lo sostengono, e sono partiti di opposizione critica o di partecipazione critica, come uno dei partiti comunisti, e ci sono partiti di opposizione. Quindi, certo, c'è una dialettica politica, solo che nel momento in cui tu lo dici sei qualificato come propagandista di Putin. Ad ogni modo, quindi, io ho fatto domande anche scomode, diciamo, ho interrogato, intervistato molti rappresentanti di lista, quindi dei vari partiti, e anche alcuni candidati che hanno accettato di essere intervistati, chiedendo loro cosa pensassero della guerra, per esempio, che è una domanda che può essere anche imbarazzante.
0: Certo.
1: E hanno risposto quasi tutti, qualcuno ha detto preferisco non rispondere, però hanno risposto quasi tutti, tutti hanno espresso il desiderio, direi spasmodico, che la guerra finisse presto, ma io ho chiesto a quali condizioni, e loro mi hanno tutti risposto che il Donbass non si tocca, il Donbass è russo, e sulla Crimea mi hanno fatto una risata in faccia.
0: Certo.
1: Cioè, detto, la Crimea è sempre stata russa, detto, non esiste una Crimea non russa.
0: Infatti.
1: Dopodiché, appunto, c'è una stanchezza della guerra, indubbiamente.
0: Certo, come è normale.
1: Come è normale, ma tu non vedi i segni della guerra. Nelle grandi città, sono stato anche a San Pietroburgo, come ero già, sì, stato recentemente, e la città è piena di vita, i bar sono pieni, i ristoranti sono pieni, la gente cammina per strada, alle 2 di notte trovi gruppi di ragazze che attraversano il Gorky Park, i parchi notturni, e se tu chiedi, io scioccamente ho chiesto non avete paura, e mi hanno risposto paura di cosa? Ora tu proviamo a pensare,
0: certo,
1: a una grande città italiana, due ragazze sole che passeggiano di notte, e sono delle studentesse, sono delle ragazze giovani che hanno fatto una festa e tornano a casa loro.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Io ho anche chiesto, ho fatto domande anche un po' impertinenti, diciamo, ed erano anche stupite da questo punto di vista. Comunque, la parola che tutti hanno usato nelle interviste a me è la parola glasnost, cioè trasparenza. Cioè, noi siamo preoccupati, vogliamo che queste elezioni siano assolutamente trasparenti. Lo vogliamo per noi, lo vogliamo per l'estero. certo. Perché dicono, proprio perché dicono che tanto sono truccate. Teniamo anche conto che a queste elezioni si poteva votare in varie modalità. Si poteva andare al seggio dove ti stampano sul momento la scheda, presenti un documento, ti stampano, tu compili e metti in un'urna che è un'urna trasparente, la scheda è chiusa. Seconda modalità, vai al seggio, ci sono una serie di computer per il pubblico, per gli elettori, e voti in modalità elettronica, non devi neanche parlare con loro, cioè presenti il documento, fai una scansione del documento sul computer che ha anche una parte per scansionare, uh-huh, e voti in modalità elettronica. Ma puoi anche votare in modalità elettronica da casa, puoi votare da casa in modalità cartacea spedendo la scheda. Infatti a un certo punto arrivavano dei pacchi di schede sigillate che venivano poi messe nelle urne, e poi addirittura, non in tutte le città, non è tutto cablato, però in tutta una serie di città puoi votare, puoi scaricare un'applicazione sul telefono, sullo smartphone,
0: sì,
1: e puoi votare dal telefono, e puoi votare anche se sei all'estero. L'altro giorno ho fatto un incontro con il console di Milano, che sono quelli che mi hanno fatto il visto, eccetera, e lui mi ha detto: io ho votato con il mio smartphone da Milano, no? Cose certo, per noi inimmaginabili. Sì, e io ho assistito anche in uno dei seggi, mi sono fermato poi l'ultima sera a assistere allo scrutinio, sono rimasto lì fino a tarda notte per vedere cosa succedeva, e devo dire era bella l'atmosfera. Poi però, se lo dici, ti dicono appunto che sei appunto il putiniano propagandista, ti servo di Putin. Cioè io racconto quel che ho visto, quel che ho constatato, quello che ho potuto capire intervistando le persone,
0: certo,
1: ecco. E quindi dico che è stata una votazione, a mio avviso, libera e democratica, e dove c'era una pluralità di partiti si poteva votare liberamente, non ci sono stati episodi. Certo, c'erano dei severi controlli all'ingresso dei seggi, ci facevano aprire le borse perché avevano paura di attentati, certo, eccetera. C'erano delle guardie interne e poi c'era l'esercito fuori per temore che potesse arrivare. Io ho scoperto dai giornali che sono stati la seconda notte, mi pare, gli attacchi di droni ucraini. Ho chiesto, quando l'ho scoperto nei vari seggi, ho chiesto se se ne fossero accorti, quasi nessuno se ne era accorto. Del resto mi pare hanno tirato 1600 droni. Sono stati fermati il 90-95% alle soglie della regione di Mosca. Purtroppo un drone ha colpito un condominio, sono morte due persone, due civili, certo, sì, diciamo che la Russia sono i terroristi. E non ci sono state neanche, non sono riusciti a fare interferenze sui sistemi elettronici, tranne in un seggio che per un minuto e mezzo si è bloccato il sistema, però loro mi dicevano che non era effetto di perturbazioni esterne, ma un problema di blocco interno.
0: Certo. Beh, insomma, direi questo che certo, visto che non se ne parla mai, anche perché sembra che i morti civili siano sempre solo in Ucraina.
1: Certo.
0: Quindi, vabbè, ascoltami, abbiamo pochi minuti, per cui volevo anche chiederti qualcosa su Agora Italia, che è un'esperienza interessante perché è il tentativo di creare una nuova organizzazione politica che non sia uguale, come quasi tutte, una all'altra, no? Quindi
1: Agora per l'Italia ha l'obiettivo semplicemente di salvare questo paese dalla catastrofe. Tutti gli indicatori ci dicono che andiamo malissimo, ma non è solo il governo Meloni che certo, è la punta estrema di un declino che è cominciato da molto tempo fa, e questo declino è cominciato quando è cominciata l'epoca delle privatizzazioni selvagge, quando lo Stato ha rinunciato a svolgere un ruolo di controllore, almeno di gestore, se non di gestore diretto, almeno di controllo dell'economia, quando abbiamo cominciato a svendere i grandi asset strategici, dalla Telecom alla società Autostrade, che l'abbiamo quasi regalata ai Benetton, abbiamo distrutto qualcosa di fondamentale, importante, come l'Olivetti, ci ricordiamo i capitani coraggiosi, certo. Che poi sono finiti plurinquisiti, abbiamo distrutto lo SME, il più grande gruppo agroalimentare d'Italia, che era di proprietà pubblica, abbiamo chiuso e disfatto l'IRI, che era nata nel 1933, se non sbaglio, durante il fascismo, e noi nel 1993 l'abbiamo chiusa,
0: sì,
1: perché lo Stato non deve occuparsi di economia, e abbiamo regalato a grandi gruppi finanziari, per lo più stranieri addirittura, tutti i nostri asset strategici. Allora Agorà chiede appunto che lo Stato ritorni a occuparsi di economia, chiede che si blocchi questo ampliamento continuo della forbice tra ricchi e poveri. Noi abbiamo 6.900.000 italiani a rischio di povertà assoluta, 11 milioni povertà relativa, abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa a parte la Grecia, gli insegnanti italiani sono all'ultimo posto, sempre più della Grecia, in tutta Europa. Ecco, da questo abbiamo tutta una serie di indicatori interni che sono catastrofici, e dall'altra, certo, parte l'Italia si è legata, come si è messa dei cappi al collo, il primo è gli Stati Uniti, siamo un protettorato degli Stati Uniti, il secondo è la NATO, siamo entrati in questa gabbia e non riusciamo a uscirne, e il terzo è l'Unione Europea, l'Unione Europea, che è un altro elemento terribile che ci obbliga a fare cose che non sono nel nostro interesse.
0: Certo.
1: E quindi allora Agorà chiede appunto, vuole mettere di nuovo sul tappeto politico, nella discussione pubblica, l'uscita dalla NATO, la neutralità permanente dell'Italia, l'uscita dall'Unione Europea e addirittura l'abbandono dell'euro, perché noi abbiamo bisogno di recuperare la sovranità monetaria, senza quella non esiste nessuna sovranità. Sono punti fondamentali, fermare appunto questo divario tra ricchezza e povertà. Noi abbiamo ormai in Italia 1.000 persone che hanno in mano una ricchezza pari a quella di 40 milioni di italiani e passa. Allora tutto questo non è accettabile,
0: certo,
1: e soprattutto la spinta che mi ha mosso a fondare Agorà è dire no alla guerra, che non è solo il rifiuto della guerra come conflitto militare, è dire no a quello che io chiamo il sistema guerra, perché è un complesso militare, industriale, finanziario e soprattutto mediatico. Oggi i media sono la punta di diamante del sistema guerra, ci stanno spingendo alla guerra, ci stanno portando alla guerra, ci stanno convincendo che la guerra è necessaria e inevitabile contro la Russia. Ieri hanno fatto un'esercitazione militare, cioè sono andati tutti i 32 esponenti rappresentanti della NATO, sono andati a Kiev. Ma perché? Sì. Cosa c'entra Kiev con la NATO? Nulla. E certo, stanno facendo esercitazioni militari intorno a Kaliningrad, e la Russia ci ha avvertito,
0: sì,
1: ha,
0: sì,
1: detto che noi siamo pronti a usare tutto l'arsenale militare che abbiamo, cioè vale a dire anche quello nucleare. La Russia possiede 6.500 testate nucleari, il più grande arsenale nucleare sulla faccia della terra. Vogliamo davvero fare la guerra alla Russia? Allora, quando noi sentiamo non solo quei dementi di Merz e Macron eccetera, ma quando sentiamo i nostri giornalisti, da Molinari a Fontana nel Corriere, a Fubini, sì, eccetera eccetera, che dicono che la guerra è inevitabile e necessaria, questi sono degli irresponsabili, sono veramente, come sempre, sono una grande armata del armiamoci e partite.
0: Senti, purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione è terminato, però io credo che magari ci risentiamo presto per parlare un po' di più di quelle che sono le possibilità eventualmente anche di fare, sì, delle formazioni politiche, certo, perché con la nuova legge elettorale di cui si dovrebbe, certo, sapere qualcosa in questi giorni.
1: A proposito di democrazia, sì.
0: Esatto, esatto, diventa molto complicato. Senti, d'accordo, quindi ci sentiamo prossimamente.
1: Benissimo.
0: Ciao, dai, a
1: grazie
0: presto.
1: Grazie. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie. E rieccoci. Rieccoci qui. Abbiamo ascoltato questo intervento di Angelo Dorsi. che ci ha parlato sia della questione delle elezioni in Russia, ma anche di quelle che sono le prospettive che lui, con la sua formazione politica Agorà per l'Italia, pensa che si potrebbe, su cui si potrebbe puntare. Che dire, io, a parte il fatto che sono, diciamo, delle cose difficili da prospettare e da raggiungere, io le trovo alcune decisamente affascinanti. Poi sentiamo voi, Rodrigo.
2: Ma io mi permetto di dire tre cose veloci.
0: Sì.
2: Fermo restando che il professore Dussi non c'è lì, e quindi non mi sembra assolutamente né gentile né corretto fare osservazioni che sì. Lui non può rispondere. Quindi mi limito a cose molto generiche. Comincio dalla fine. Proposta di Agorà. Io trovo che la lettura sia piuttosto interessante e, per quanto mi riguarda, è molto condivisibile per quanto riguarda l'analisi. Ho due osservazioni sulle quali non sono d'accordo, ma su questo spero che ci sia la possibilità qualche volta di parlare nella sua presenza.
0: Certo.
2: E una è quella che ha a che fare con l'uscita dall'Unione Europea, e l'altra con la cosiddetta sovranità monetaria. Ecco, su quei due aspetti io non sarei d'accordo, ma per approfondire preferirei che ci fosse lui presente.
0: Sì.
2: Invece, per quanto riguarda la lettura delle elezioni, allora, su questo vorrei essere molto cauto. Anzitutto, diciamo, io non credo che le elezioni in Russia siano meno democratiche di quello che, di quello che sono in Polonia, in Romania, certo, in Ungheria e anche in Italia. Ovvero penso che le elezioni siano in genere abbastanza poco democratiche per molte ragioni. La prima delle quali è la possibilità di utilizzare i media e i mezzi e il denaro che hanno i diversi partiti o candidati presenti. Se io prendo l'esempio degli Stati Uniti, sono gli opinionisti statunitensi quelli che sostengono che ormai, se tu vuoi essere eletto al Parlamento statunitense, bisogna avere come prima caratteristica quella di avere tanti soldi. Ogni campagna costa milioni di dollari, e quindi o ce li hai tu e sei ricco di famiglia, oppure ti trovi uno sponsor, con ciò che significa avere uno sponsor, cioè assumere le posizioni e gli interessi di quello sponsor. Credo che il sentiero degli europei non sia troppo diverso, e in genere succede così. Magari poi parleremo del Brasile, ma ricordo che pochi giorni prima del primo turno delle elezioni brasiliane, una delle tante cose che sono successe è che il candidato Lula è stato eliminato dai social media, che sono fondamentali per la campagna. Sono stato eliminato da ciò che si chiama X, adesso, che prima era Twitter, sì, ed altre cose. Quindi è come se, per essere molto esplicito, è come se tutti quelli che abbiamo WhatsApp in Italia, nel Brasile gli utenti di WhatsApp erano oltre 190 milioni, da un giorno all'altro, in piena campagna elettorale, tutto ciò che ha a che fare con Lula fosse scomparso, che non è un piccolo handicap. Quindi diciamo che la lettura dei processi democratici andrebbe molto discussa, è una vecchia discussione che c'è qualche migliaio d'anni, quindi non nasce di adesso. Ma da lì a dipingere questo processo elettorale come lui ha fatto con la Russia, io lo ascolto e non ho argomenti, non sono stato presente, però insomma chiudo con questa osservazione. È molto difficile trovare un pezzo di carta per terra a Mosca. Io ne sono molto lieto, perché i pezzi di carta per terra mi danno noia, naturalmente, ma credo che sia un problema di educazione. E i problemi di educazione sono risolvibili a partire dalle pratiche di governo e dalle pratiche politiche. Uno può anche non vedere, e poi bisogna vedere quanto sono fino in fondo assunte. Faccio un esempio più banale: io ogni tanto attraverso la Svizzera in macchina non vedo mai dei pezzi di carta, anche perché se in Svizzera ti beccano a buttare pezzi di carta, è svizzero o meno che tu sia, paghi delle multe credo piuttosto salate. Ma mi capita di vedere macchine con targa svizzera, sì, le quali buttano della roba per i finestrini tranquillamente. Da dove mi viene in mente che probabilmente gli svizzeri hanno un comportamento di svizzera dove sono puniti, e un altro da un'altra parte.
0: Certo.
2: Questo vale anche per gli immigrati. Io ho visto a Milano, per esempio, delle zone in cui gli immigrati andavano a giocare a calcio, per esempio, ed erano sempre pieni di ogni tipo di sporcizia. Dopodiché questo si è ridotto col tempo, nella misura in cui hanno avuto dei rapporti con una popolazione, con della gente del quartiere, cioè sono entrati in una comunità dove ci sono altri usi. Ciò che volevo ricordare è questo. Tantissimi anni fa io sono stato invitato, mi ricordo, ad una riunione con un membro del comitato centrale del Partito Comunista Cileno che ritornava da un suo viaggio in Russia, che allora non si chiamava Russia naturalmente, ma si chiamava Unione Sovietica, era diverso perché era la capitale della felicità per i militanti comunisti, e lui raccontò che il rispetto che c'era per le donne in Russia, stiamo parlando degli anni 60, quindi anzi fine anni 60, quindi un'altra epoca geologica, e lui dice: sai, non ho mai sentito nessuno che fischiasse una bella donna che passava e facesse: ma che bella donna. Ecco, non esistono le donne, non vengono neanche guardate, tanto rispetto. A me è sembrata una bella cosa, devo dire, però mi ricordo che c'erano delle mie compagne che dicevano: ma tutto sommato, se qualcuno ci dice qualcosa di carino non ci dispiace. Ecco, con questo voglio dire semplicemente che gli usi e abitudini sono tipici delle varie società. Certo. E che io non ne farei, diciamo, un banto di abitudini di qualunque tipo, salvo queste quando queste hanno a che fare con l'igiene e con il comportamento gentile verso gli altri. Ma la gentilezza, mi fermo qua. Ecco, sì. A me non piace, diciamo, è come se io sono stato in Olanda qualche mese fa, per un po' di tempo, e anche lì ho trovato tante cose che qua non ci sono. Da lì a pensare che tutto il mondo deve vivere come vivono gli olandesi, certo, e i frissoni, ci ho qualche dubbio.
0: No.
2: Anche perché tra le altre cose, gli stipendi più bassi in Olanda erano circa 5 volte quelli che sono da queste parti, e quindi con uno stipendio 5 volte più grande si può anche assumere alcune cose che qua non si assumono.
0: Certo, no, l'unica cosa che mi ha colpito un po' di più che il discorso della carta per terra, è il fatto delle persone che possono circolare tranquillamente in un parco di notte, ecco, cosa che è un pochino più complicato forse.
2: Sì, è vero, questo è vero, ma insomma,
0: sì,
2: questo certo c'entra con la paura politica che è stata introiettata dappertutto, perché l'elemento sicurezza, che è un elemento vero, è stato trasformato in paura pura e semplice, certo, perché alla paura rispondono meglio i corpi armati.
0: Vero, verissimo. Andrea? Andrea? Beh, non sento Andrea, non so dove è finito.
1: Pronto?
0: Ah, ecco.
1: Pronto? Senti?
0: Sì, eccoci. Adesso sì.
1: Non mi era partito il microfono, ero muto. Ma cosa dire? Che diceva Rodrigo l'avete chiaro, no? Nel senso che anch'io non sono stato in Russia a controllare le elezioni, quindi o mi affido a quello che dice appunto Dorsi, quindi lo posso prendere per buono. Può essere di parte o meno, questo non lo so, ma non credo, ecco, appunto, neppure io, che le elezioni in Russia siano meno democratiche delle nostre, anche perché alla luce dell'approvazione della nuova legge elettorale,
0: sì,
1: come dire, qualche dubbio di non democraticità delle consultazioni mi viene. Questo non dico che ci siano brogli del tipo si fa sparire le schede, si sostituiscono, anche se in passato ci sono stati, no?
0: Sì.
1: Ma soprattutto sul fatto, sulla democrazia intesa come partecipazione, no? E la canzone appunto mi sorna sì, appunto lei è l'emblema, no? Come possibilità sì. di accedere appunto alla rappresentatività, l'essere rappresentati, no, scusami, all'interno del Parlamento, e quindi gli sbarramenti che ci sono, tutti in generale, la raccolta delle firme per quelli che non sono presenti in Parlamento. Questo è evidentemente, secondo me, non so, io forse la Corte Costituzionale non l'ha mai sotto, non ha mai preso in considerazione questo, non so per quale motivo, ma in un paese democratico dovresti dare la possibilità a, insomma, di partecipare. Poi c'è lo sbarramento che di fatto ti blocca, no? Il Parlamento, i partiti, quindi perché non puoi partecipare? Perché sennò ti troveresti sul lenzuolo con 10.000 partiti. Vabbè, metti dei limiti, non so, ma comunque non permettere, cioè permettere solo con raccolta delle firme di presentarsi e non

0: veicolarle alla popolazione. Quindi, diciamo, la casta si autoprotegge in questo senso.
1: Certo, poi, vabbè, l'autoprotezione, fatto che in Italia... l'autoprotezione è data anche dal fatto che se tu non permetti ad altri di presentarsi, la gente va a votare meno ed è più facile raggiungere la famosa soglia del 42%. Anche
0: sì, ma il fatto che poi vadano meno dipende anche da questo, ma comunque tanto certo, è conti voti,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: quindi,
1: certo.
0: Sì, ma al di là, ma questo c'era anche prima, quando non c'era la soglia, il grande regalo che viene fatto questa legge, una cosa pazzesca,
1: verissimo,
0: perché tu dai 70 parlamentari su un corpo di 400, quindi sono praticamente il 15% in più di parlamentari li regali a chi vince, insomma, voglio dire, è un regalo che... Insomma, sì. Quindi tu arrivi quasi ad avere il 56% dei voti con un corpo elettorale ridotto alla metà, il 40% della metà e il 20% della popolazione. Quindi sì, tu con il 20% di voti della popolazione ti prendi il 55-56% del Parlamento. Beh,
1: esatto.
0: Insomma, se si parla di democrazia, insomma, io qualche domandina in questo senso me la farei, ma la cosa scandalosa è in Italia che ogni governo si fa una legge elettorale.
1: Eh sì.
0: E poi soprattutto può succedere, come è successo con la legge, il famoso Porcellum, che in alcune parti erano state rese incostituzionali, ma la sentenza è arrivata dopo le elezioni.
1: Esatto.
0: E quindi ci siamo trovati per 5 anni un Parlamento di persone che erano praticamente non eleggibili all'interno del Parlamento e hanno legiferato per 5 anni.
1: Certo.
0: Beh, insomma, andare in giro per il mondo a dire che le altre elezioni non sono democratiche, avrei un attimino di cautela in questo senso.
1: Esatto.
0: No? Perché insomma, dai, cioè, ora poi vabbè, si può parlare delle elezioni degli altri paesi. Rodrigo rammentava gli Stati Uniti, come non parlare del sistema elettorale statunitense, no?
1: Certo.
0: Che, vabbè, quelle sono 200 anni, 200-500 anni che votano quel sistema, magari una piccola revisione ne avrebbero bisogno.
1: Beh,
0: magari vengono da noi, si dà qualche idea, no? Però negli Stati Uniti si vota senza presentare un documento di riconoscimento, si può votare per posta, immaginiamo l'Italia a votare per posta,
1: sì,
0: cosa significherebbe.
1: Ma è anche la storia dei grandi elettori, che è un assurdo.
0: Ma poi sì, vabbè, ma quello è proprio, sì, vabbè,
1: sì,
0: ripeto, il sistema è un po' sbagliato,
1: sì,
0: nel senso lì, ma poi soprattutto, dunque aspetta, mi sfugge, sì, poi vabbè, lì votano i morti tranquillamente, ci sono stati,
1: sì,
0: casi di persone di 150 anni che continuavano a votare, beh, insomma, negli Stati Uniti la gente vive bene, quindi può starsi che quello che avesse 150 anni, adesso troveremo anche Matusalemme, no? Tra gli elettori. Quindi ecco, direi che prima di additare qualcuno, io guarderei un po' a casa mia, ma questo non solo sulle elezioni, un po' su tutto quello che succede. E il caso, come mi viene in mente proprio adesso, sì, il caso che gli Stati Uniti hanno il coraggio di additare la Russia per un caso di polmonite o morto, quando loro sono i responsabili del Covid-19, no? Quando non hanno fatto nulla in Congo per bloccare l'Ebola, no? E quindi, insomma, mi pare un pochino. E poi vabbè, i nostri pennivendoli, i nostri, io li chiamiamoli politici perché non fanno altro lavoro se non quello lì, a parte che non fanno anche altri lavori.
1: Senti,
0: ci stanno marciando pure sopra su questa cosa,
1: certo,
0: perché insomma il sistema di doppi standard è sempre quello che poi ormai da anni, da sempre ci caratterizza.
1: Esatto. Allora, adesso io direi che prima di ascoltare Luca Nedda, io direi parliamo un pochino, caro Rodrigo, della questione Brasile.
2: Sì, va bene.
1: Allora,
2: è importante, cerco di fare facciamo un riassunto veloce, diciamo, innanzitutto
1: sì,
2: Partiamo dal dato che tutti conosciamo, poi andiamo a guardare perché. Il dato che tutti conosciamo è che domenica 4 ottobre è stato fatto il primo turno delle elezioni brasiliane, che vanno al ballottaggio il candidato della destra, Flavio Bolsonaro, che ha preso 40, 56

0: 7 milioni di voti e il candidato della sinistra, Ignazio da Silva, detto Lula, che ne ha preso quasi 45, quindi ci sono poco più di 2 milioni di voti di differenza. Il risultato è stato sorpresivo perché, secondo tutte le inchieste che esistevano, al primo turno avrebbe dovuto vincere Lula per una differenza simile a quella, soltanto rovesciamento, insomma, dei voti, che fa pensare che o le inchieste sono state fatte molto male, oppure, cosa più probabile, ci sono molti elettori che non raccontano ciò che in verità faranno. Questi sono i dati. Si vota il 26. Allora, vediamo anzitutto qualche piccolo precedente alle elezioni. Prima questione, la somma, diciamo, delle pressioni arrivate dagli Stati Uniti nel mese di settembre. Sono arrivati due sottosegretari, il primo tale Barnes, Ricky Barnes, il quale, che è il sottosegretario alla sicurezza nazionale, alla democrazia e ai diritti umani, e il suo assistenti, i quali hanno chiesto, diciamo, che i giudici che avevano deciso, del Tribunale Supremo brasiliano, che avevano deciso di che l'ex presidente Bolsonaro fosse agli arresti domiciliari per tentato colpo di Stato, fossero consegnati alla giustizia degli Stati Uniti, niente meno. Poi il signor Eduardo Bolsonaro, figlio dello stesso presidente che vive negli Stati Uniti, ha avuto un ruolo essenziale nel chiedere con successo che agli Stati Uniti, al Brasile, fossero posti dei dazi del 50% su tutto ciò che esporta verso gli Stati Uniti, ed ha avuto a che fare anche con questa storia dei giudici. Terzo, il 20 di maggio due raggruppamenti, virgolette, politici che esistono nelle carceri brasiliane, che sono, si chiamano il partito il PCC, che sta per partito dei primo comando della capitale, e il cosiddetto comando vermelho, cioè il comando rosso, tutte e due, insisto, funzionano nelle galere, sono stati dichiarati dal Dipartimento degli Stati Uniti terroristi globali. Ricordo, poi ci torno, che quando ci sono i terroristi globali, secondo gli accordi del cosiddetto, secondo le norme del cosiddetto scudo delle Americhe, gli Stati Uniti sono autorizzati a intervenire direttamente con le proprie truppe. Ricordavo già prima che Meta ha disattivato tutte le pagine della campagna del candidato e presidente Lula, e infine ricordo che, secondo un'inchiesta fatta da The Guardian, quotidiano inglese, l'inchiesta è stata pubblicata il 30 settembre del 2026, quindi 4 giorni prima del primo turno, gli Stati Uniti hanno deviato 170 milioni di dollari a favore di ONG brasiliane, virgolette, per combattere la censura, non si capisce quale fosse, e hanno accompagnato questa decisione con la chiusura, sempre decisa alla fine settembre, dei consolati statunitensi in Brasile per motivi di sicurezza, anche questo tra virgolette. Fin qui, diciamo, le pressioni. Aggiungo qualcos'altro. Prima considerazione: negli ultimi anni, cioè dal 2018 al 2026, in America Latina ci sono state grosso modo 20 elezioni politiche. Di queste sono state vinte 17 dall'opposizione, le ultime 7 sotto Trump, ma le altre 10 prima di Trump. Ovvero, dato che di 20 elezioni solo 3 sono state vinte dai partiti e dalle forze al governo, la mia deduzione prima non è tanto una vittoria di Trump, cosa che io stesso ho detto precedentemente, ma questo rivela la stanchezza e la delusione degli elettorati al quale viene proposto da parecchi anni dalle forze di governo di diverso segno, di destra e di sinistra, ricette molto simili a quello che hanno fatto fino a quel momento. E questo pone un problema molto più grosso che quello che non è solo quello dell'opposizione al signor Trump, che va fatta con tutti i mezzi possibili, ma significa sostanzialmente che c'è una, a mio parere, una involuzione dell'attenzione verso la democrazia da parte degli elettorati latinoamericani, e che quindi questo rivela che, diciamo, l'offerta politica della sinistra è quantomeno carente. Per dirla con una frase che utilizzano sempre i cileni, viene proposto sempre más de lo mismo, che tradotto vuol dire più dello stesso. Mm-hmm. Prima cosa. Seconda osservazione. Lula ha perso il primo turno, ma ha evitato il tracollo, lo tsunami, perché nel Parlamento brasiliano, che è stato eletto insieme ai voti per la presidenziale, c'è stato un vero e proprio tsunami. La famiglia Bolsonaro ha eletto ben 6 parlamentari. Il Partito Liberale del signor Bolsonaro ha più che duplicato i suoi parlamentari. Se il risultato del Parlamento fosse stato uguale a quello di a quello del Parlamento, sì, Flavio Bolsonaro avrebbe già vinto le elezioni al primo turno. Quindi questo porta a due osservazioni immediate. La prima è che Lula ha tenuto molto di più della sinistra brasiliana, e la seconda, certo, è che se per caso, no, o non per caso, se Lula vince il secondo turno, cosa che io mi auguro evidentemente, avrà comunque una vita molto dura, perché avrà un Parlamento chiaramente contrario alle sue politiche. Di cosa dipende questo risultato? Lo dico in tre elementi, perché sto cercando di andare molto veloce per non, sì, occupare troppo tempo. Primo, ci sono stati degli errori di campagna da parte della sinistra piuttosto evidenti. Questo ha a che fare sostanzialmente, secondo me, col fatto che la sinistra brasiliana, in particolare il PT, cioè il Partito dei Lavoratori di Lula stesso, è un partito burocratizzato che ha perso il rapporto con la base e con la popolazione del paese. Stando in Italia, credo che questo non sia difficile da capire per quanto riguarda anche i partiti italiani. Ovvero, diciamo, un partito come il PT, che era nato come un partito la cui fondamentale attività veniva svolta nelle sezioni, nei quartieri, nelle favelas e compagnia, oggi questo lavoro non lo fa più. Poi vi do qualche cifra su questo. Secondo elemento, ci sono stati sempre degli errori della campagna elettorale. Le prime 3 settimane Lula le ha dedicato a raccontare quello che il governo aveva fatto e che è stato tanto, e ha dedicato solo l'ultima settimana a raccontare ciò che il governo vuole fare. Io ne derivo da questo che alla gente non interessa molto ciò che è stato fatto, e anche questo si può ritrovare in altre campagne elettorali in altri paesi. Non perché non sia stato importante, ma perché c'è stata una trasformazione dell'elettorato. Il primo governo Lula, che ormai è di più di 20 anni fa, ha risolto il problema della fame di una quota molto importante dei brasiliani. Questi sono però diventati un'altra cosa. A questo punto non gli basta più che li ricordino che non fanno più la fame e che hanno una vita relativamente più certa e più sicura. Vogliono di più. E questo è una costante che il neoliberismo è riuscito ad introdurre in tutti i paesi e con i quali, secondo me, la sinistra non fa i conti. Alla gente non interessa ciò che è stato fatto, non c'è nostalgia, ma c'è, diciamo, hanno bisogno di progetti, hanno bisogno di un'idea precisa su qualcosa che gli offre un futuro. E cioè questo ha a che fare con ciò che, seguendo un frate brasiliano che si chiama Frei Beto, piuttosto noto, che è un grosso personaggio della sinistra brasiliana, c'è stata nel Brasile, e non credo solo nel Brasile, una trasformazione di ciò che lui chiama il poverotariato, cioè invece del proleto usa il povero. Il povero tariato, che secondo me è una bella invenzione linguistica, povero tariato lo chiamano in brasiliano, è sostanzialmente è l'idea di una percentuale della popolazione piuttosto ampia, nel caso brasiliano probabilmente vicino ai 100 milioni di persone, che si è modificata sociologicamente nel corso di questi anni. Ha migliorato la propria situazione, ma è diventata altra, nel senso più ovvio, più evidente, ha ben di più da perdere, o almeno pensa, delle sole catene. Quarta questione, il fattore evangelico. Il fattore evangelico non è l'unica questione importante, ma è molto importante. Allora, vi ricordo qualche dato che sono andato a cercarmi in questi giorni. Nel 1990 nel Brasile c'erano 12.300 templi evangelici, erano tanti, 12.300, 1990. Nel 2019, stiamo sempre parlando di cifre ufficiali, fino al 2019, i templi evangelici erano diventati 169.000, da 13.000. Tantissimo. E nel 2025, questa non è una cifra ufficiale, ma è una come dire, un calcolo dei giornali brasiliani, i templi evangelici sono diventati 250.000. Vi faccio presente che i templi evangelici in Brasile svolgono attività direttamente politiche, funzionano come se fossero organizzazioni che si occupano di servizi sociali, e sono molto moderni. Anche qui vi nomino una piccola cosa: la principale chiesa evangelica, che è la chiesa dei santi del regno di Geova, credo che siano i testimoni di Geova sostanzialmente, io non mi intendo molto di questo, ma me ne scuso. Comunque, questa chiesa controlla un canale che si chiama di televisione, che si chiama il canale Record. Il canale Record oggi in Brasile è il secondo canale più seguito dalla popolazione brasiliana dopo la catena o Globo. Quindi stiamo parlando di qualcosa come qua sarebbe Mediaset, ed è in mano alle chiese evangeliche. Quindi stiamo parlando di 250.000 templi, ognuno dei quali ha il proprio campo di calcio, ognuno dei quali si occupa di problemi di lavoro, ognuno dei quali si occupa di problemi delle donne e così via. Ecco, in quelle più appunto una televisione e ovviamente tutti i social che da questo deriva. Confronto con il Partito dei Lavoratori, quando io parlavo della burocratizzazione del partito, sono andato a guardarmi quante sedi ha il PT in Brasile, quante sedi aperte, un po' pensate alle sedi del PC, insomma, quello sì. Erano, come funzionava così, sono 300, capito? 300 sedi. Ora confrontate le 300 sedi del Partito dei Lavoratori, il resto della sinistra neanche di meno, con 250.000 templi, e avrete un'idea di che cosa conta. Chiudo dicendo che cosa. Io non faccio l'obituario di Lula perché sono convinto che lui abbia ancora delle possibilità di vittoria, e come ho detto, secondo me il suo ruolo è stato già dimostrato che è fondamentale e che è stato molto importante. Allora, da dove possono andare a prendere qualche voto? Perché devono prendere tanti voti. Hanno una differenza di 3 milioni di voti, dicevo, e poi ci sono stati 7 milioni di voti di candidati minori, la cui destinazione finale non si conosce. Allora, quali sono i serbatoi di voti possibili? Primo, quei 7 milioni di voti, naturalmente, che non sono andati al candidato Bolsonaro, e sui quali quantomeno ci si può entrare a discutere con loro sulla loro destinazione. Secondo, ancora più importante, ci sono stati 33 milioni di brasiliani che non hanno votato, cioè che si sono astenuti. Naturalmente nessuno può pensare che i 33 milioni saranno presi dalla votazione per nulla, ma si può pensare che una quota importante di quelli può andare a votare. Perché molti di quelli, come succede di nuovo in altre realtà, non sono andati a votare perché ne hanno le palle piene dalla mancanza di proposte serie e dei progetti da parte dei candidati. Però in un secondo turno come quello che c'è adesso in corso potrebbero ritornare a votare. Questo significa proporre terzo serbatoio di voti. Molte delle donne evangeliche che hanno votato al primo turno per Bolsonaro, non solo perché hanno dichiarato a diversi giornali che hanno votato perché gliel'ha detto il prete o il pastore, e quindi è un voto debole, ma anche perché Lula ha perso una parte del voto maschile pochi giorni prima della votazione, vietando le cosiddette scommesse via telefono, insomma via i social e compagnia. Questo è molto importante perché in Brasile c'è un fenomeno di indebitamento eccessivo dei ceti popolari con le scommesse fatte attraverso online. E succede che le donne sono contrarie a questi giochi, a questi indebitamenti. Quindi lì c'è una terza possibilità del serbatoio di voti. Quarta, i giovani. Lula ha aperto una quantità di università che in Brasile non esisteva. Oggi in Brasile l'università è quasi per tutti. Molti giovani non sono andati a votare e molti giovani potrebbero restare fuori dell'università se vince il signor Bolsonaro, perché chiuderanno tutte le università pubbliche, e l'hanno già detto. Quindi anche lì c'è un settore, certo, diciamo, che si può andare a conquistare. Ecco, queste sono le cose che mi vengono in mente. Aggiungo che io direi che però la prima questione che ci vuole per andare a fare breccia su tutti questi settori è che ci vuole non solo una critica feroce per il fatto che votano per un disgraziato come Bolsonaro, ma ci vuole anche empatia. Cioè, ci vuole la capacità di capire, di cercare almeno di capire perché davanti al governo migliore probabilmente dal punto di vista dei risultati che il Brasile ha mai avuto, che sono i governi di Lula, che hanno risolto dei problemi enormi, perché c'è questa diffusione del cosiddetto, quello che in altri paesi latinoamericani chiamano i fascisti poveri, cioè quelli che votano per i fascisti o per le destre, anche se questo obiettivamente non è nel loro interesse. Ecco, quando ci si dedica solo ad accusarli di essere degli ignoranti piuttosto che di qualunque altra cosa, non ci si va avanti, ci vuole un po' di empatia.
1: Certo.
0: Ecco, io credo che Lula, che è un animale politico finissimo, queste cose le sa.
1: Certo.
0: Le sa e le applicherà. Ultimissima cosa, puramente folclorica. C'è una questione di cultura che qualcuno ha accennato, che è enorme, che naturalmente si pone in Brasile come da tutte le parti. Che ha a che fare col voto della vergogna, cioè questa gente che non dichiara per chi vota perché si vergogna, che ha a che fare col fatto che si accetta tutto, e che non ci sono risposte decenti su questo. Ricordo solo che la candidata di destra più votata a San Paolo, che è una città prevalentemente industriale ed operaia, è una donna che si è proposto, si chiama, per lo scritto da qualche parte, sì, Armanda Camposano, che sicuramente ha qualche parente italiano o qualche avo italiano, la quale si è presentata, è stata questa la sua presentazione: sono una donna casta. In Brasile, non so se questo vi ricorda anche qualcosa su altre donne caste da altre parti, dette con altri termini.
1: Sì.
0: Ecco, c'è questa roba, questa immonda creatura che il neoliberismo è riuscito a creare in termini di cultura, e ai quali non c'è risposta. Ricordo che nella campagna presidenziale scorsa, e chiudo qui, il candidato di allora, che non poteva essere Lula, non l'ultimo perché lì si è presentato Lula, quella precedente,
1: sì,
0: il candidato era Fernando Haddad, che adesso è stato candidato della sinistra a San Paolo e ha preso il 30 poco più del 100 dei voti, è stato più che raddoppiato del candidato di destra.
1: Sì.
0: Ha che è un squisito intellettuale, molto competente, molto, molto bravo e molto colto, ha chiuso la sua campagna elettorale. Allora, cioè il Bolsonaro o chi per lui ha fatto una grande manifestazione pubblica in cui c'era parecchia gente, perché in Brasile sì. La gente come la chi...
1: Pronto? Non ti sento più.
2: Caduto.
1: È caduta. Purtroppo i collegamenti. Senti, ascoltiamo Luca Nedda intanto, così almeno poi concludiamo la trasmissione, visto che il tempo ormai è finito. Ascoltiamolo.
3: Eppure il vento soffia ancora.
1: Ed eccoci con Luca Nedda per parlare di aerei e di quello che è successo sul volo che era diretto a Tel Aviv, no? Settimana scorsa. E niente, Luca Nedda è un esperto di aerei in quanto pilota di aviazione civile, prima ancora dell'aeronautica militare. Eri tenente colonnello, mi pare, giusto?
4: Sì, buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito. Sì, ho fatto 20 anni in aeronautica militare come pilota, intercettore, poi anche altri lavori, e poi sono passato dopo 20 anni all'aviazione commerciale. Sono entrato nel 1996 in Alitalia e da lì poi ho fatto la seconda parte della mia vita come comandante di aeroplani civili.
1: Esatto. Bene, e dicevamo, qui c'è stata una vicenda molto importante, che è stata quella di quell'aereo civile che ha avuto un tentativo di dirottamento e di istruzione, di utilizzarlo come un'arma probabilmente in un aeroporto o in una zona civile, da parte di un che era il primo pilota dopo il comandante, giusto?
4: Sì Dario, da quello che sappiamo è un 737 Max di Fly Dubai, che è partito appunto da Dubai per Tel Aviv, e quando stava sorvolando il confine tra l'Arabia Saudita e la Giordania c'è stata questa colluttazione in cabina che ha portato al ferimento del comandante e il primo ufficiale, che ha innescato una discesa molto rapida fino a 15.000-14.000 piedi, e dopodiché, da quello che si sa, la porta del cockpit è stata aperta dallo stesso comandante, che era ferito e che comunque è riuscito ad aprire la porta, e da lì il pilota è stato sopraffatto da alcune persone che sono entrate nel cockpit. Queste sono le iniziali notizie che si hanno, e vorrei dire una cosa subito, che quando si parla di incidenti aerei è sempre bene aspettare poi le risoluzioni finali delle investigazioni che si fanno. Come tu sai Dario, quando c'è un incidente aereo c'è la famosa scatola nera, sì, dei dati di volo del velivolo che viene recuperata, e poi ci sono, magari dipende da che cosa è successo, 1000 pezzi dell'aeroplano che vengono rimessi assieme, e da lì si riesce praticamente con le moderne tecniche investigative a ricostruire molto precisamente quello che è successo. In questo caso è ancora più facile, perché abbiamo un aeroplano praticamente integro che è atterrato a Tabuk, abbiamo i due attori principali, il comandante e il primo ufficiale, che sono ancora vivi e quindi possono rispondere alle domande, e abbiamo tutti i passeggeri che si sono salvati e quindi sono vivi e possono testimoniare gli accadimenti di quel giorno. Quindi è fondamentale, quando si parla di incidenti aerei, aspettare le investigazioni, che speriamo vengano fatte e condotte senza inquinare le prove, e non ho motivo di credere che ciò non accada, e quindi una volta che ci saranno fatte tutte le indagini del caso si potrà capire esattamente cosa è successo. Dico questo perché ovviamente ci sono alcuni punti che sono non chiari, nonostante oramai a distanza di il fatto è accaduto il 30 settembre, di diversi giorni siano uscite parecchie informazioni, dalla voce certo. dello stesso comandante ferito, alcuni passeggeri che hanno testimoniato gli accadimenti e altre cose.
1: Deve essere stato difficile muoversi su un aereo che sta facendo diciamo si sta abbassando di 15.000 piedi in pochissimi secondi.
4: Esattamente, Dario, è molto, molto difficile muoversi perché l'inclinazione dell'aeroplano è stata sicuramente importante, perché per perdere quella quota in così poco tempo sicuramente il pitch dell'aeroplano, cioè l'inclinazione del muso verso il basso, sarà stata di 30 gradi o più. Noi nel campo aeronautico definiamo un assetto inusuale dell'aeroplano quando l'aeroplano ha più di 25 gradi di muso a cabrare o 15 gradi di muso a picchiare o 45 gradi di inclinazione alare. Ecco, al di fuori di quei parametri è considerato una situazione inusuale per l'aeroplano. Questo probabilmente ne aveva 30 o più di gradi a picchiare, quindi ben sopra i 15 gradi previsti dalla definizione di upset dell'aeroplano, e quindi sì, sicuramente per stare in piedi dentro una cabina passeggeri con quell'inclinazione è molto molto difficile. E poi l'aeroplano in qualche maniera ha livellato e a quel punto la situazione sembra essere stata più stabile e quindi era più possibile girare per la cabina, ma inizialmente è molto difficile. Infatti uno dei dubbi che molti analisti si sono domandati è come mai il primo ufficiale che aveva colpito il comandante abbia consentito l'accesso in cabina, e laddove questo accesso si è verificato lui non abbia, diciamo, mosso l'aeroplano in maniera tale da rendere innocui quelli che per lui erano delle minacce, cioè persone che tentavano di toglierlo dai comandi. Dico questo perché appunto se 30 gradi è un assetto importante per rimanere in piedi o comunque muoversi dentro un aeroplano, immaginiamoci cosa succede se io rovescio l'aeroplano sotto sopra. Ecco, se io ho intenzioni suicide o terroristiche, non sappiamo, perché anche questo deve essere verificato, se l'obiettivo del pilota era quello di colpire lo Stato di Israele facendo una specie di 11 settembre, oppure semplicemente fare un buco nel deserto uccidendo tutti i passeggeri, come è successo in passato per Germanwings, ma anche altri casi. Ci fu il caso di un aereo egiziano che appunto finì in acqua uccidendo tutti i passeggeri, ci fu un caso di l'Africa, Est Africa, qualche anno fa, di un aereo lo stesso che fu fatto schiantare dall'equipaggio, non ricordo se comandante o primo ufficiale. In genere quando ci sono questi tipo di eventi, purtroppo la maggior parte di questi va a bersaglio, cioè chi vuole suicidarsi riesce a farlo, e questo perché nel cockpit, avendo i comandi sotto controllo dell'aeroplano, è facile, diciamo, metterlo in una condizione dove non è più ricoverabile. Quindi bisogna capire anche come mai questo primo ufficiale poi abbia consentito che la catena di eventi che lui aveva messo in atto si è interrotta. Però infatti, fortunatamente quello è successo.
1: Insomma. Certo, certo, certo. Sì, sono fatti un po' strani, no? Però siamo in un periodo in cui i fatti strani poi ce ne sono tanti da tutte le parti, no? Come il discorso sui droni in Europa,
4: sì.
1: Uno strano attentato a una base dell'aeronautica militare inglese che non si capisce ancora cosa sia successo nella realtà, no? Visto che gli esplosivi non c'erano e le persone sono state rilasciate, insomma, no?
4: Guarda Dario, io sono molto d'accordo con te. Questi sono quelli che vengono generalmente chiamati i false flag attack, cioè degli attacchi che dovrebbero creare una certa risposta dall'altra parte o una risposta da parte dell'opinione pubblica, e vengono creati ad arte proprio per questo motivo, sia per favorire un'escalation o sia appunto, come dicevo, per creare una risposta da parte del pubblico in una certa maniera. Quelli che hai citato tu sono alcuni di questi, perché per esempio a Lipsia, quando la Germania ha incolpato la Russia di quella bomba che è stata posta vicino all'aeroplano a Lipsia, sì, sì. E in realtà poi non abbiamo avuto prove dirette, o comunque le autorità non sono state in grado di fornire prove dirette di un coinvolgimento russo in quella situazione. Quindi il dubbio del false flag c'è tutto. Quell'altra situazione, la base inglese di Fyford, dove sono stati appunto rinvenuti questi furgoncini con 5 persone che sono state arrestate ma poi rilasciate, perché dentro quei furgoni non è stato trovato nulla, si è ipotizzato che potessero essere semplicemente dei ladri di carburante agricolo che volevano sottrarre. Certo. Insomma, anche lì è stata una situazione ancora piuttosto fumosa e non... tutti quei droni che sono stati attribuiti alla Russia, che poi di fatto sono stati rinvenuti come droni ucraini, che hanno sorvolato sì la Lettonia, l'Estonia, la Lituania, addirittura la Polonia, ma erano droni che partivano dall'Ucraina e che anzi erano destinati poi ad attaccare il territorio russo, direi con gravi ripercussioni, perché ovviamente sorvolare un paese che non è esatto. In guerra contro la Russia, e quindi di fatto autorizzare il sorvolo del proprio spazio aereo per attaccare un altro Stato è un fatto estremamente grave. E poi ci fu, non so se ricordi, l'attacco al porto egiziano, no? Durante il primo attacco, adesso dopo il 28 febbraio all'Iran, ci fu anche un'esplosione in un porto egiziano, anche lì sembra
1: anche di Cipro.
4: Bravissimo, esatto. Quindi sono tutte cose che poi portano a dire, nel caso dell'incidente di Fly Dubai, prima di affermare qualcosa con certezza bisogna che le indagini vengano fatte seriamente, tutti gli attori vengano intervistati e si arrivi a una conclusione effettiva. Sentivo alcune indagini nel quale appunto si affermava che addirittura i motori di questo aereo siano stati spenti durante la discesa. Sono tutte cose da verificare con attenzione, e che il Flight Data Recorder, che è completamente integro in quanto tutto l'aeroplano è integro, certo. Ci può dire e ci può dettagliare in maniera precisa. Ricordo per i telespettatori che il Flight Data Recorder, praticamente dal momento in cui io accendo i motori dell'aeroplano, comincia a registrare tutti i dati, non solo dei motori, ma dati di volo dell'aeroplano, fino allo spegnimento dei motori stessi. Non solo, ma ha la capacità di registrare per 2 ore, dipende un po' dai Flight Data Recorder, ma normalmente sono 120 minuti, tutte le voci che ci sono nel cockpit, quindi tutti i dialoghi tra il comandante, più ufficiale, assistenti di volo, e in questo caso tutto quello che è stato detto dentro la cabina di pilotaggio. Quindi con estrema precisione si può ricostruire quello che è accaduto, e poi ovviamente, come dicevo all'inizio, abbiamo gli attori principali, incluso il pilota, che è vivo, quindi
1: è chiaro.
4: Certamente esatto.
1: Senti, un'ultima cosa, perché anche questo mi ha colpito di qualche settimana fa, è stato il discorso che sono stati scambiati per droni uno stormo di uccelli.
4: Sì.
1: Anche questo
4: c'è un tentativo, una tendenza da parte dei sia di una certa parte politica europea, della leadership europea, sia da parte dei media, di creare una situazione e mantenere una situazione di allerta e pericolo incombente da parte, in questo caso parliamo dell'Europa, quindi della Russia, verso i paesi della NATO. Questo si attaglia molto bene a quello che è lo spirito dei paesi più a est, tipo la Lituania, l'Estonia, la Polonia, i paesi nordici, diciamo. Certo. Ed è uno spirito che ovviamente non è condiviso da altri paesi quali l'Italia, la Spagna, la Francia, il Portogallo e così via. Quindi diciamo che noi siamo trascinati di più da questi piccoli paesi, sia a livello NATO che a livello Unione Europea, e abbiamo sposato la leadership politica europea, ha sposato la loro causa, i loro timori, che magari possono essere giustificati dalla storia passata, ma che poi in alcuni casi non trovano riscontro in questi che sono i continui e quotidiani diffusione di notizie che dovrebbero preoccupare l'opinione pubblica, sia da parte della leadership politica sia da parte della leadership militare. Oddio, non tutti i militari sposano le tesi di alcuni di questi, soprattutto di quelli che fanno parte dei vertici della NATO, eccetera. Anche se devo dire, e ricordo, che il generale Greenwich, il capo di Secure, cioè il capo della NATO in Europa, generale 4 stelle americano della Air Force, qualche tempo addietro ebbe a dire che la Russia non aveva nessuna intenzione di attaccare l'Europa. Ebbe grande tutti ebbero un grande sussulto, perché detto da Greenwich, che è il capo supremo della NATO in Europa, fece molto scalpore, ma tant'è che quella fu la sua affermazione.
1: E certo, infatti qui è più la parte politica anche della NATO, no? Rutte, che si esprime sempre in termini molto aggressivi nei confronti della possibilità russa di attaccare l'Europa, insomma.
4: Sì, esatto. Rutte, secondo me, ha superato Stoltenberg in atteggiamenti, esatto, diciamo, negativi, e quantomeno il ruolo travalicando anche il ruolo del segretario della NATO, che è un ruolo di coordinamento e soprattutto subalterno a quello che è il ruolo delle varie nazioni che fanno parte della NATO. Quindi hanno sia Stoltenberg che Rutte, travalicato i loro compiti. Complice il fatto che Trump è particolarmente sensibile, certo, a un certo tipo di azione verbale nei suoi confronti, sì, che apprezza se
1: certo, infatti. Senti, adesso il nostro tempo è terminato, che abbiamo a disposizione per questo intervento. Sì. Ti dico, faremo presto, perché la cosa mi interessa molto. Ho una trasmissione di terza pagina, la pagina culturale, sì, dedicata alla sicurezza dei voli, perché ci sono parecchie cose che è interessante capire anche per chi vola in aereo, con voli civili, insomma, a questo punto.
4: Guarda, quindi, Dario, con grande piacere, perché immagino che l'argomento è di grande interesse per tutti gli ascoltatori, e con grande piacere assolutamente ci risentiremo.
1: Benissimo, ti saluto e noi ci sentiremo appunto presto. Ciao Luca Nedda.
4: Grazie Dario, grazie per l'invito ancora, grazie.

0: Bene, eccoci qui, siamo arrivati al termine della trasmissione, non c'è tempo di parlarne. Un saluto a Andrea Puccio.
1: Ciao Dario.
0: Perfetto. E Rodrigo, che penso che non ci sia più o è riuscito a rientrare?
2: No, io mi sono ricollegato.
0: Ah, ok.
2: Mi sono ricollegato.
0: Benissimo, allora
2: ho sentito quasi tutta la... Vi chiedo... scuse per l'interruzione, ma non dipende da me,
0: no,
2: dipende
0: certo,
2: dal temporale.
0: Certo. Benissimo.
2: Vi
0: allora, ciao anche Rodrigo. Ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Poi pioggia che toglie la sete.
4: Scusa, per la stazione?
5: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
4: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
5: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
6: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

photograph. Seri, allegri, romantici. Noi di Polvere di Stelle possiamo essere così. Voi datemi un argomento, io ci metterò le canzoni.

Buongiorno, buongiorno a tutti amici e amiche Indies, buongiorno, buona domenica e benvenuti a una nuova puntata di Tutti in Pista, trasmissione che vi ricordo va in onda tutte le domeniche mattine dalle 10 su Indie Live Radio. E che dire, io sono Enrico e per chi non lo sapesse o per i nuovi. E direi di partire con la prima canzone. Anzi, saluto tutti gli amici, ascoltatori di Indie Life Radio. Saluto tutti gli speaker. Saluto tutti gli speaker di Radio Grade e Radio 100 Passi, cosa che mi stavo dimenticando prima. Andiamo con la prima canzone. Che ne dite? Andiamo con Ino ed El con Il vino a letto. Eccola.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su LEDA.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.
2: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
3: Il fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce. Bamba!

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari se il fascismo non fosse morto potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che bar-

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Galizia.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Mar. Estación Nacional.
8: Radio Aeronía Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 Passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio 100 Passi.
18: Anche oggi siamo pronti a salpare e lo facciamo con una puntata particolarmente dedicata alla storia. Regolate bene il volume e benvenuti a bordo per questo viaggio appunto dentro la radio, quella cosa straordinaria che non ha mai smesso di cambiare pelle, capace di sfidare le tempeste per continuare il suo viaggio fino ad arrivare nei podcast, nella nostra, diciamo, rotta naturale, nel mare digitale. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia, quest'oggi in particolare appunto di storia, come ad esempio a Cuba con la storia del Re Mida della radio, e arriviamo in Italia con quel 6 ottobre 1924. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula e nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista Carl Ditters von Dittersford. E la musica invece nella prima parte di questa puntata sarà molto particolare, canzone di un tempo dedicate alla radio, e iniziamo con lo stile che ci riporta negli anni 40, una cosa che ho sempre sognato di fare. Abbassa la tua radio, di Alfredo Bracchi e Giovanni Danzi, canta Norma Bruni.

La nostra prima tappa, come al solito, ci porta a Cuba. Oggi precisamente nella Cuba degli anni 30-40, in un'epoca in cui la radio, come oggi ma con sfumature diverse, era il cuore pulsante di un'intera nazione. E per raccontare questa storia di sogni, sfarzo e frequenze, ci affidiamo alle preziose e prestigiose pagine dell'Enciclopedia Cubana Ecured, una fonte fondamentale per riscoprire anche i giganti dimenticati dell'etere. Oggi vi parlo di un uomo che è stato la radio. Parliamo infatti di Amado Trinidad, noto a tutti come il Guairo de Ranchuelo. Amado non era un uomo comune, figlio di un commerciante di tabacco, nato a Villa Clara nel 1893, aveva ereditato il fiuto per gli affari, fondando l'azienda di sigarette Trinidad y Hermanos. Ma la sua vera scintilla sboccò quando capì il potere della pubblicità radiofonica. Da lì il salto. Nel 1939 acquistò l'emittente CMHI a Santa Clara e fu l'inizio di una rivoluzione. Trinidad era un personaggio davvero stravagante, sia nel vestire ma anche nel suo comportamento. Generoso fino all'eccesso, un uomo dalle doti relazionali straordinarie e con una debolezza per le passioni sentimentali. Con l'aiuto dell'ingegner Cristóbal Díaz portò la sua visione a La Habana e fondò la RHC Cadena Azul. Il 20 maggio 1939 l'inaugurazione della stazione fu un evento speciale. Un intero blocco di Calle Prado venne chiuso per uno spettacolo memorabile. C'erano sul palco i grandi della musica cubana. Amado non voleva solo fare radio, voleva creare la prima rete nazionale cubana e ci riuscì, collegando l'intero paese tramite cavi telefonici e investendo una cifra astronomica per l'epoca, 3 milioni di pesos. Ma l'aspetto più straordinario che le fonti di Ecured mettono in luce è il suo manifesto in 5 punti. Amado Trinidad impose una radio che mettesse al centro l'identità cubana e la dignità degli artisti nazionali, offrendo loro stipendi mai visti prima e l'esclusiva. Per anni la Cadena Azul surclassò ogni concorrente, compreso il colosso CMQ. Trinidad creò davvero un grande impero. Ma la stessa ostentazione e il desiderio di assoluta supremazia che lo avevano reso grande divennero purtroppo la sua rovina. Con l'avvento della televisione nei primi anni 50 il panorama cambiò. La Cadena Azul iniziò a declinare, sommersa dai debiti, e il 1 marzo 1954 la stazione addirittura venne definitivamente chiusa da un agente di polizia. Il sogno era finito. Poco dopo arrivò anche il divorzio dalla moglie, che gli negò persino il diritto di vedere la figlia. Completamente in bancarotta, l'uomo che aveva dominato l'etere cubano si ritirò in una fattoria a Guanayay a coltivare fiori per sopravvivere. Nonostante un ultimo tributo ufficiale da parte della città della Habana, la depressione ebbe il sopravvento. L'11 agosto 1955 Amado Trinidad fu trovato senza vita, impiccato nella sua fattoria. La parabola di Amado Trinidad è anche una delle storie più drammatiche del mondo dello spettacolo cubano. La sua straordinaria generosità e la tendenza allo sperpero economico purtroppo lo misero in forti difficoltà. Aveva 61 anni, fu un uomo del popolo e il popolo lo ascoltava, come scrisse il giornalista intellettuale cubano Ciro Bianchi Ross. Questa frase infatti fotografa perfettamente come un uomo di estrazione rurale, senza una cultura accademica, fosse riuscito a sintonizzarsi in un modo così intimo e profondo con il sentimento e i gusti della gente comune dell'isola. Ha innescato una forte competizione che ha stimolato il miglioramento artistico e innalzato il livello economico degli artisti. Amado Trinidad, il Guairo del Ranchuelo, morì povero, ma lasciò un'eredità indelebile. Ha dimostrato che la radio, prima di essere un business, è arte, rispetto, passione e identità.

0: Come ogni anno arriva il 6 ottobre, giorno del 1924 che segna in Italia l'inizio delle trasmissioni radiofoniche, con qualche anno di ritardo, ad essere sinceri, rispetto ad altri paesi come Cuba o Paesi Bassi. Oggi cercherò di allargare un po' quella storia, la storia di quella data, dal primo vagito dell'URI per arrivare alla propaganda di regime. Iniziamo dalla magia dell'etere e il giallo del primo annuncio, perché per quell'epoca era un po' come immaginare un mondo in cui l'aria attorno a noi fosse improvvisamente diventata capace di parlare. Era un qualcosa di inspiegabile. Non c'era più solo il telegrafo, non più i fili tesi tra i pali delle città, ma la voce umana che viaggiava invisibile, superando muri delle case, le barriere di classe, più tardi, e i confini geografici. Ho specificato più tardi perché all'inizio la radio era effettivamente una cosa solo per ricchi. L'Italia comunque scopriva così quella magia. Siamo a Roma, è la sera del 6 ottobre 1924. Sono le ore 21 in un modesto appartamento di Palazzo Corrodi nel Rione Prati. L'immaginario è quello di valvole calde e di una attesa febbrile. Come documentano i testi di storia contemporanea sulla nascita dei media italiani, il paese in quel momento è sospeso in un limbo molto cupo. Solo pochi mesi prima, a giugno, le camicie nere hanno rapito e assassinato il deputato socialista Giacomo Matteotti. Il paese è scosso, il fascismo vacilla sotto il peso dell'infamia, ma Benito Mussolini sta preparando la sua controffensiva totalitaria. Proprio in quei giorni di violenza e oppressione, come ricordano gli archivi storici della radiofonia, nasce ufficialmente la Radio Italiana. L'emittente si chiama URI, Unione Radiofonica Italiana. Da quell'appartamento romano una voce femminile rompe il silenzio dell'etere. Un annuncio che per oltre 70 anni è stato al centro di un vero e proprio giallo storico. E ce ne siamo occupati alcune volte qui all'interno di Radio Pirata, la radio nella radio. Per decenni, infatti, la saggistica e la storiografia ufficiale hanno attribuito questa voce a Maria Luisa Boncompagni, la leggendaria zia della radio, ma la storia ufficiale, spesso scritta sotto lo sguardo censorio del potere oppure viziata dalla pigrizia della memoria, nascondeva una verità molto diversa. Ed è solo nel 1997 che la verità viene a galla, grazie ad una rigorosa indagine storica all'interno delle Techerai di Firenze, e viene infatti ritrovata il documento sonoro originale. La voce della prima trasmissione radiofonica in Italia, è bene ricordarlo ancora una volta, era quella di Ines Viviani Donarelli, una musicista, violinista, nonché moglie del direttore artistico dell'emittente. I dettagli di quella sera, riportati anche nei diari e nelle cronache dell'epoca riprese dalla storia della radio di Barbara Scaramucci, ci dicono anche che non c'era un palinsesto strutturato. C'era un piccolo gruppo di pionieri. Ines Viviani Donarelli non si trovava lì come annunciatrice di professione. Era infatti la violinista del Quartetto d'Archi che doveva eseguire la prima storica trasmissione musicale. Mancando però un annunciatore nei primi minuti di diretta, le fu messo in mano un foglio scritto a macchina. Lei lesse con un briciolo di emozione e poi imbracciò il violino per suonare. La radio italiana nasce così, artistica e quasi improvvisata, e soprattutto nasce sotto il segno di una finzione involontaria, perché gli studi storici della RAI confermano un dettaglio fondamentale. Il nastro, che abbiamo ascoltato per decenni e che molti credevano registrato in diretta il 6 ottobre, era in realtà una ricostruzione successiva. A dire il vero, quel montaggio era un po' raffazzonato, insomma, chi ci capisce un po' di suoni e di montaggi capisce che forse eravamo di fronte a un qualcosa che tanto storico non era, a parte appunto la storia in sé. Nel 1924, comunque, arrivando anche alle cose tecnologiche, come ricorda la storia della tecnologia radiotelevisiva, i sistemi di registrazione su disco o su filo metallico in studio non erano ancora operativi per l'URI e si trasmetteva rigorosamente e solo in diretta.
1: Ormai da qualche mese sto intestendo un romanzetto con una signorina.

Alberto Rabagliati, Quando la radio canta, una bella pausa musicale che mette in risalto anche la musica, sempre presente generalmente in radio, ma riprendiamo la storia e vediamo che qualcosa sta per cambiare. La storia della radio dunque comincia al femminile, ma dietro Haydn, dietro il violino di Ines Viviani Donarelli, dietro l'eleganza di quel Buonasera, si allungava un'ombra inquietante. I biografi di Mussolini e gli storici del ventennio, come scava a fondo anche lo storico Franco Monteleone nei suoi saggi sui media, ricordano che appena 24 ore prima, il 5 ottobre 1924, Benito Mussolini in persona aveva voluto effettuare una trasmissione di prova da un trasmettitore Marconi. Il dittatore aveva capito prima di tutti che quella scatola di legno e fili non era un semplice giocattolo per appassionati di scienza, era l'arma acustica definitiva. Nel gennaio del 1925, pochi mesi dopo il debutto dell'URI, Mussolini pronuncia alla Camera il discorso che di fatto cancella ogni residuo di democrazia in Italia, assumendosi la responsabilità politica, morale e storica del delitto Matteotti. Inizia così la dittatura a viso aperto. E la radio viene immediatamente sequestrata dal totalitarismo. Gli studi approfonditi sulla propaganda fascista, tra cui le pietre miliari dello storico Philip Cannistraro, evidenziano come il fascismo comprese che per controllare il popolo non bastava occupare le piazze con le baionette. Bisognava occupare le menti, entrare nell'intimità delle case. Come certificano gli atti societari dell'epoca, nel 1928 l'URI viene trasformata in EIR, Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche. Non è un semplice cambio di acronimo, è la statalizzazione della voce. Da quel momento la magia dei concerti d'archi svanisce sotto i colpi dei discorsi del Duce. L'apparato fascista dà il via ai radiogiri nei borghi, impone la radio balilla venduta a prezzi stracciati alle famiglie e obbliga l'installazione dei ricevitori nelle scuole rurali. L'obiettivo è chiaro: creare un'unica, gigantesca cassa di risonanza del consenso. Il giornalismo radiofonico si riduce alla lettura servile dei comunicati dell'agenzia Stefani. Le canzonette spensierate servono a distrarre, mentre i proclami bellicistici preparano il paese all'abisso coloniale e alla follia della guerra a fianco di Hitler. Mussolini usa la radio come un'arma di penetrazione psicologica. La sua voce enfatica, teatrale, con le pause calcolate per i boati della folla di Piazza Venezia, è studiata per la radiofonia. Ma il fascismo commette un errore grossolano, l'errore tipico di ogni tirannia: pensare che le onde radio conoscano i confini e obbediscano ai decreti legge. Le onde elettromagnetiche sono per loro stessa natura profondamente e intrinsecamente libere, viaggiano nell'etere e non si fermano davanti a fili spinati o alle censure. Infatti, come documentano le ricerche storiche sulla resistenza e i diari dei partigiani, durante gli anni più bui del regime della Seconda Guerra Mondiale, quella stessa tecnologia usata per la propaganda si rivolta contro il dittatore. Gli italiani, chiusi nelle cantine, nel buio delle proprie stanze, sfidano il carcere e il confino previsti dalle leggi fasciste, girando la manopola della radio, perché è bene ricordarlo, era vietato ascoltare qualsiasi radio straniera. Queste mani che girano le manopole superano dunque le frequenze dell'EIR e cercano altre voci, cercano ad esempio Radio Londra e i messaggi per la resistenza italiana. Messaggi di libertà che smantellano la narrazione unica del fascismo. La radio, nata per unire gli italiani con la musica di Haydn, usata per addomesticarli dal regime, diventa infine lo strumento che coordina la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. I decreti legislativi del governo provvisorio del 1944 sanciscono la fine di quell'epoca oscura. L'EIR, purificata dal fango della propaganda, cambia ufficialmente nome e diventa RAI, Radio Audizioni Italiane. Una metamorfosi che è anche una rinascita democratica. Oggi, nell'era del digitale, dello streaming e dei podcast, la storia di quel 6 ottobre 1924 ci lancia un messaggio fondamentale. La radio non è mai stata un mero strumento neutro. La sua voce appartiene a chi la presidia. Ricordare il giallo di Ines Viviani Donarelli e la successiva violenza propagandistica del fascismo significa fare una promessa a noi stessi: difendere sempre il pluralismo, l'indipendenza e lo spirito critico dell'informazione, perché

0: il famoso uccellino della radio, qui su Radio Pirata, la radio nella radio, dal nostro grammofono, cantata da Silvana Fioresi. E a questo punto salgono a bordo con noi, dalla redazione di Salute Mentale News, Anita e Daniel, che sono gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire i loro approfondimenti sui canali di Spreaker e di Spotify. Con noi invece con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao, Gabriele Balmi, e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi andiamo con un'altra meteora, la mitica Siria, con la canzone che anche questa ha fatto Sanremo, ovvero Non ci sto, ma su questo lascio la parola a Anita, perché la conosce benissimo questa canzone. Vai, Anita.
2: Intanto non ha solo fatto Sanremo, vinse proprio Sanremo Giovani con questa canzone, cioè fu il suo cavallo di battaglia, che proprio non durò tantissimo, ma le parti così. Allora, perché collegata alla salute mentale? Una canzone sempre collegata a un disagio giovanile, che è quello appunto dell'amore, delle prime crisi sentimentali, che apparentemente può sembrare una banalità, ma in realtà, come dice questa canzone stessa, no? Dice: è meglio un pugno in pieno viso che ci rimani steso, per dire ma domani rinascerò in qualche modo. Perché poi dice le piccole bugie, quindi parla di quelle crisi, parla di quelle crisi esistenziali, di quelle delusioni che comunque, da un punto di vista di salute mentale, di crescita, soprattutto in un'età delicata come l'adolescenza, e quindi quando arrivano i primi amori, il primo contatto con l'altro sesso, e le delusioni possono fare male, soprattutto insomma se c'è qualche tradimento o ci sta il fatto di essere all'improvviso delusi o trattati male. E quindi, come dice qui la canzone, dice: non ci sto, insomma, come dire, preferisco magari un amore sconfinato, come dice in alcune frasi, ma che comunque vada avanti per la sua strada e non queste cose, no, intermedie, che possono portare anche a volte a crisi pesanti. E quindi, insomma, una canzone che può sembrare banale perché parla di amore, ma in realtà è una canzone che invece crea molto un rapporto tra i giovani con l'altro sesso, che non è sempre una cosa così facile. E qua si torna a parlare di pregiudizio, stereotipo, perché vabbè, l'amore a 15 anni, l'amore a 14 anni, cosa vuoi che sia, sono cose banali, sono cose da ragazzini. In realtà non è così, perché spesso, proprio perché sono i primi amori, proprio perché magari ci si crede di più, è più facile rimanere scottati, sia dalla parte femminile che maschile, insomma. E quindi c'entra molto con la salute mentale e il benessere psichico.
1: Ma al di fuori del discorso salute mentale, Anita, diciamo pure agli ascoltatori che magari sono pure incuriositi, dice: ma che fine ha fatto mai questa cantante? Diciamolo, che noi siamo l'anno scorso, abbiamo visto un suo concerto qui a Roma, a quartiere Tramite San Paolo, nel quale lei cantava canzoni di Gabriella Ferri, tra l'altro canzoni con una bella morale, un bel senso, un contenuto di testo molto profondo. Quindi racconta questa esperienza, raccontiamo noi.
2: Sì, che pensavamo che era una delle tante meteore, insomma, che poi Siria, insomma, è meteora, ma meno di tante altre, perché per qualche anno ha varcato i palcoscenici di Sanremo e non. 4-5 diciamo apparizioni le ha fatte, poi è sembrata che è sparita. In realtà ha continuato a fare musica come tanti altri, diciamo, artisti, ma l'ha fatta un po', come dire, non più così, diciamo, appariscente da Sanremo, ma ha cercato altre strade. E come noi abbiamo avuto la possibilità di conoscerla, di vederla dal vivo l'altra estate, nel quale lei ha raccontato che ha scelto la strada, insomma, di fare musica, ma raccontando per le varie, diciamo, tour, diciamo, in Italia, su, diciamo, le canzoni della famosa, insomma, cantante romana, di stornelli romani, canzoni romani popolari, eccetera, di Gabriella Ferri, ricordando appunto Gabriella Ferri, anche sia con canzoni, insomma, che tutti conosciamo, ma anche con canzoni che invece conosciamo di meno. Con questo vi saluto.

0: E grazie di cuore ad Anita e Daniel. Ricordo nuovamente i loro approfondimenti sui canali di Spreaker e Spotify. Cercate Oltre il pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti al programma In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso voglio parlare della mia visita che ho fatto tanti anni fa a Radio Canada Internazionale. Tanti anni fa mi sono recato in Canada e ho visitato Radio Canada Internazionale. All'epoca l'emittente trasmetteva sulle onde corte. In Italia si riceveva mediante i trasmettitori che erano situati in Svezia. Però oggi l'emittente non trasmette più in onde corte e trasmette solamente via internet. Non trasmette programmi radiofonici, ha solamente un link per ascoltare la radio nazionale e poi produce un bollettino che manda per email e poi c'è un sito internet dove dà informazioni. Questo è diventata Radio Canada Internazionale. Nel mio viaggio sono stato in Canada, ho visitato Montreal dove ha sede la radio. Mi ricordo il mio indirizzo: Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, 827, 91025, Marsala TP Italia. Ciao a tutti, grazie.

0: malamente.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.
2: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana si festeggia il compleanno di uno dei registi più particolari del nostro tempo, cioè Guillermo del Toro. E quest'anno compie 20 anni uno dei suoi film più famosi e controversi, Il labirinto del fauno. Questa congiunzione astrale non può essere ignorata da Topos, quindi bando alle ciance, ma prima, come sempre, sigla!

ci insegnano molto presto che obbedire è una virtù, obbedire ai genitori, agli insegnanti, alle leggi. L'obbedienza viene spesso raccontata come il fondamento della convivenza civile, senza regole, ci diciamo, rimarrebbe soltanto il caos. Eppure la storia sembra suggerire qualcosa di un po' più scomodo. Molti dei gesti che oggi consideriamo moralmente esemplari nascono proprio da un atto di disobbedienza. Antigone sfida il decreto del re per dare sepoltura al fratello, i resistenti europei infrangono le leggi dei regimi fascisti, chi nascose famiglie ebree durante l'olocausto diventò un criminale agli occhi dello Stato e un esempio agli occhi della storia. Forse il problema non è stabilire se obbedire sia giusto o sbagliato, il problema è capire a chi stiamo obbedendo. Nel 2006 Guillermo del Toro realizza un film che si presenta come una fiaba oscura, c'è una principessa perduta, un fauno, un labirinto, creature impossibili, ma sotto quella superficie vive una delle riflessioni più profonde sul rapporto tra coscienza e autorità. Il labirinto del fauno non racconta come diventare eroe, racconta come riconoscere il momento in cui dire no. Il film è ambientato nel 44, 5 anni dopo la vittoria di Franco, la guerra civile è ufficialmente terminata, ma la violenza continua nelle montagne, dove piccoli gruppi di repubblicani resistono all'esercito. Del Toro avrebbe potuto costruire un racconto storico, invece sceglie la struttura della fiaba e non è un caso. Le fiabe tradizionali non nascevano per tranquillizzare i bambini, servivano a prepararli al mondo, erano racconti pieni di boschi, fame, morte e scelte morali. Il fantastico diventa un linguaggio per parlare della realtà senza addomesticarla. Ofelia entra in questo mondo proprio mentre entra nel quartier generale del capitano Pidal. Le due soglie coincidono, da quel momento il bosco e la caserma smettono di essere luoghi opposti, diventano due modi diversi di rappresentare lo stesso conflitto. Se esiste un antagonista memorabile nel cinema moderno è proprio il capitano Vidal. La sua crudeltà non nasce dalla rabbia, nasce dall'ordine. Ogni gesto è misurato, l'orologio del padre viene regolato con precisione ossessiva, gli stivali brillano, la barba è perfetta, perfino la tortura assume la forma di una procedura amministrativa. Vidal non uccide perché è un sadico imprevedibile, uccide perché considera gli esseri umani elementi sostituibili di un sistema gerarchico. Hannah Arendt avrebbe definito questa dinamica la banalità del male. Studiando il processo al gerarca nazista Adolf Eichmann, osservò che il male più spaventoso non sempre nasce da mostri eccezionali, può nascere da persone incapaci di interrogare gli ordini che ricevono. Vidal è esattamente questo, un uomo che non distingue più la disciplina dalla giustizia, ed è qui che Del Toro evita la semplificazione. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

Into My Arms di Nick Cave and the Bad Seeds, direttamente da The Boatman's Call del 97. Mi accorgo che colpevolmente non metto quasi mai Nick Cave. Ma torniamo al nostro labirinto del fauno. Prima della pausa stavamo dicendo che Guillermo del Toro evita la semplificazione. Il fauno non è il bene. Per gran parte del film è ambiguo, severo, perfino minaccioso. Impone regole incomprensibili e pretende obbedienza. Quando Ophelia fallisce la seconda prova, l'abbandona senza pietà. Nell'ultima scena le ordina addirittura di versare il sangue del fratellino. È una figura antica e pagana, non rappresenta la morale, rappresenta l'autorità del mito. Ed è proprio questo il punto. Il film non mette in scena uno scontro tra autorità cattiva e un'autorità buona, mette in discussione l'idea stessa che l'autorità basti a giustificare l'obbedienza. Le prove sembrano avventure fantastiche, in realtà costruiscono un percorso filosofico. La prima costringe Ophelia ad entrare nel ventre di un enorme rospo che sta facendo morire un albero dall'interno. È l'immagine della corruzione, qualcosa che prospera divorando lentamente la vita. La seconda introduce il Pale Man, probabilmente una delle creature più inquietanti mai create dal cinema. Davanti a lui c'è un banchetto magnifico. La regola è una sola: non mangiare nulla. Ophelia prende due acini d'uva. Molti spettatori interpretano quella scena come una punizione per la disobbedienza, ma il dettaglio decisivo è un altro. Il Pale Man rimane immobile finché non rimette gli occhi nei palmi delle mani. Vede soltanto quando impugna il proprio potere. È difficile non leggere questa creatura come una metafora dell'elite che convivono con l'abbondanza mentre i bambini muoiono di fame. Concetto, tra l'altro, attualissimo. Alle sue spalle gli affreschi mostrano proprio questo: piccoli corpi divorati. Il mostro non è la fame, è l'indifferenza. L'ultima scena ribalta tutto quello che abbiamo imparato fino a quel momento. Il fauno chiede il sangue di un innocente. Per la prima volta Ophelia rifiuta apertamente un ordine. È il momento in cui smette di essere un personaggio delle fiabe e diventa una persona. Qui il richiamo ad Antigone è quasi inevitabile. Anche lei disobbedisce a un'autorità legittima per obbedire a una legge più profonda, quella della coscienza. Creonte difende l'ordine della città, Antigone difende la dignità umana. Nessuno dei due agisce nel caos, entrambi credono nelle regole, la differenza è quale principio considerano superiore. Ophelia compie la stessa scelta, preferisce perdere il proprio regno piuttosto che trasformarsi in carnefice, ed è proprio allora che supera la prova, non perché abbia obbedito ma perché ha saputo disobbedire. Se Ophelia rappresenta la fiaba, Mercedes rappresenta la storia. Non possiede poteri, non vede creature fantastiche e non riceve profezie, eppure è il personaggio che rischia più di tutti. Vive ogni giorno accanto a Vidal fingendo obbedienza mentre aiuta la resistenza. La sua famosa frase rivolta al capitano è devastante proprio perché arriva da una donna che lui aveva sempre considerato invisibile. Non sei nemmeno il primo. Non sta parlando soltanto degli uomini che ha ucciso, sta parlando di tutti i tiranni convinti di essere immortali. Mercedes dimostra che la disobbedienza raramente è spettacolare, spesso assume la forma di piccoli gesti silenziosi ripetuti ogni giorno. Il simbolo centrale del film è anche il più frainteso. Nella tradizione greca il labirinto è una prigione costruito per contenere il minotauro e confondere chi entra. Quello di Del Toro funziona al contrario: non imprigiona ma trasforma. Chi entra non deve trovare l'uscita ma arrivare al centro della propria identità. È un simbolo iniziatico presente in molte culture, un percorso tortuoso che obbliga a cambiare prima di poter ritornare. Per questo il film inizia col finale. Il sangue che risale verso il volto di Ophelia viola immediatamente le leggi della natura. Del Toro ci avverte che il tempo della fiaba è circolare, non stiamo assistendo a una fuga dalla realtà ma a un rito di passaggio. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: The Host of Seraphim dei Dead Can Dance, dove l'ascoltate se non a Topus in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. Esiste una tentazione che attraversa ogni epoca: credere che la responsabilità appartenga sempre a qualcun altro, al re, al generale, all'algoritmo, alla legge, alla tradizione. Il labirinto del fauno propone l'idea opposta, ci ricorda che la coscienza non può essere delegata. È significativo che l'ultima vittoria di Ofelia non coincida con la sopravvivenza. Lei perde tutto quello che il mondo considera essenziale: la vita, il futuro, la possibilità di essere creduta, ma conserva l'unica cosa che Vidal non riuscirà mai a comprendere, cioè la libertà di scegliere chi essere, perché l'opposto della tirannia non è l'assenza di regole, è il coraggio di riconoscere quando una regola ha smesso di essere giusta. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: e con il cameo di Anna e con tutta la ciurma si conclude un altro episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Grazie dunque al cameo di Anna, grazie a Gioacchino Stallone per In contatto con il mondo, grazie ad Anita e Daniel per l'appuntamento dedicato alla salute mentale partendo dal testo di una canzone, grazie a Luca per Topos in Fabula e grazie ovviamente a voi che ci avete ascoltato e seguito sin qui. Vi invito a farlo, se volete, anche la prossima settimana. Con questo è tutto da parte mia e da parte di Gabriele Barbi, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo alla più grande mara, grande come il mare, ma ti pare amore di papà, che se ero l'anno gli davo quattro schiaffi a quel gaga maleducato.
1: Questo è ciclabile.
0: E ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto, non ti posso più vedere chiusa nella stanza, la speranza è che ti passi pure, non passa giorno che ti vedo, ti stai solo. Wow!

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialista.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aeronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: Il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Thanks.

mentale. Noi esprimiamo.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

marito, non lo sopporti più, con un figlio di mezzo.

tu come hai fatto a resistere fino a qui, ad arrivare al traguardo, sfiorarlo e andare via.

0: fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare, un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

santi per pretendere.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romania Internacional.
7: Esta es Radio Habana Cuba.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Siamo in mare da giorni, non tira un filo di vento.

Right on, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grande. Questo lunedì 5 ottobre, siamo qua in diretta, sono le 20:31 e come sempre ora vi illustro quello che accadrà durante la puntata. Quindi oggi avremo tornerà qui a trovarci da campione italiano della classe Sport Bike qui in studio Filippo Bianchi, così ci parlerà e ne approfitteremo per fare un riassunto della sua carriera, ma soprattutto sapere quello che accadrà, visto che ormai è di dominio pubblico, è stato annunciato che l'anno prossimo passerà con il team Prodina nel mondiale sempre Sport Bike. Quindi le cose si fanno finalmente dove lui deve stare, quindi secondo me le cose si fanno veramente interessanti, lo vedremo sul palcoscenico del mondiale Sport Bike. Allora, detto questo, come sempre verso poco prima delle 9 avremo anche in collegamento, così per chiacchierare a tre, con anche Filippo, il buon Taro 86, Roberto Kawarobi, e quindi chiederemo a lui un po' tutto quello che è successo durante il ricco weekend di gara, visto che c'è stato il moto mondiale a Motegi in Giappone, e un po' di temi caldi sia dalla, come già mi ricordava Diego che ci sta ascoltando, per quanto riguarda la posteriore soft di Michelin, un po' di temi quindi tecnici, ma soprattutto la lotta per il mondiale che diventa sempre più a due e diventa sempre più serrata. Allora, poi avremo anche il tema che è uscito fuori divertente del sosia di Marc Márquez, che ha corso la garetta dei kart inaugurale prima della gara della domenica, e lui giustamente si è tirato fuori, visto che se ne è già parlato tante volte con Roberto, che secondo me questi ragazzi sono un po' troppo impegnati in attività che fanno bene per lo sport, perché sono divertenti, sono legano con i fan e tutto quanto, ma ci si dimentica secondo me che poco dopo devono correre dei grossi rischi, visto che le velocità delle MotoGP sono incredibili, e quindi quando c'è di mezzo un titolo, giustamente, come ha detto lo stesso Marche, sarò egoista sotto questo aspetto. Quindi anche se mi tirano le orecchie, penso giustamente al mondiale. Allora, qui mi dicono che rimpiangono le gomme da disegno a scuola. Vabbè, ora vediamo. Poi qua c'è anche il tema della curiosità dell'inversione del fornitore unico per i due campionati, quindi l'anno prossimo avremo tutto quello che è prototipi, quindi Moto 3, Moto 2 e Moto GP, soprattutto gommata Pirelli con le nuove Moto GP 850, mentre dall'anno prossimo 2027 tutto quello che è derivato di serie, e quindi sport bike, super bike e tutte le altre classi, saranno gommate Michelin. Quindi vedremo un attimo cosa succederà. Allora, come sempre, prima di ascoltarci un po' di musica, un po' di saluti doverosi. Quindi saluto Giacomo, con cui mi sono sentito poco fa, fino a poco tempo fa, in via Messenger, grazie al buon Eugenio di RS Sospensioni, che speriamo di vederlo apparire prima o poi, come l'apparizione della Madonna di Medjugorje, che torni a farci visita qua in studio, perché è ormai un po' latitante, ma sappiamo che è preso dagli impegni dell'officina e ovviamente ormai è diventato una star dei social con i suoi video. Allora, detto questo, saluto anche i futuri partecipanti questo 9 e 10 di ottobre, che parteciperanno al Classic Mugello, il corso di guida sicura su strada che avrà base a Vicchio, quindi nel territorio del Mugello, e sperando nel bel tempo, ecco. Allora,
Ieri c'è stato questo, anche per me è stato un ritorno dopo praticamente un anno dal grande botto al GECO da Massimiliano Dalla Porta, e quindi ieri, vista che gliel'avevo promesso da tanto tanto tempo, si è organizzato mesi fa il Gas and Fun dedicato alla community I Lenti, quindi questa community creata inizialmente da Patrick, che saluto, che ovviamente aspetto quando potrà tornare qua in studio a fare un po' di cacciara, perché non posso dire quando non è impegnato, perché alla fine è non fa una mazza, diciamocelo chiaramente, tolto e scherzo, perché ora è veramente impegnato, perché oltre al lavoro, che tra l'altro ha cambiato, al lavoro decisamente impegnativo, che è quello di fare il babbo, ecco, quindi so che ti metta a dura prova, anche perché dormi poco. Allora, quindi saluto tutti i ragazzi che ieri si sono divertiti al GECO per questo Gas and Fun un po' particolare, due grupponi da 8 e 8 che hanno sfruttato queste BR12 bucci, qualche bucci in effetti si è sbucciata qualche volta, dando del lavoro extra al buon Massimiliano. Io mi sono anche in alcuni momenti dedicato a fare il marshal di percorso quando non ero direttamente in pista. Saluto ovviamente Alessio, che dopo, anche lui dopo tanto tempo, gli facevano decisamente male le gambe, e tante prime volte, tra cui, ecco, visto che con nomi sono un po' negato, ricordo Riccardo e Michele, che in modi differenti hanno fatto un approccio per la prima volta alla fine tra i cordoli. E entrambi sono riusciti dal secondo o terzo turno a trovare il riferimento del ginocchio, e salvo poi ovviamente esagerare e trovare anche quello del gomito, della spalla, e come diceva Michele, come Martin, ecco, ma non proprio nello stesso modo, e culo e tutto il resto, ecco, quindi insomma ci siamo veramente divertiti, qualche momento anche un po' di qualche piccolo spavento, ma niente di, non è successo niente di che, ecco, quindi è andata tutto bene. Vediamo quando si rifarà e ovviamente ci divertiremo nuovamente. Allora, vediamo qua, io mi sono preso un po' di appunti, e se riesco a leggere i miei stessi appunti che non interpreto. Allora, vediamo, quindi sì, allora, poi per quanto riguarda c'è stato anche il weekend finale di gara della Coppa Italia a Misano, dove si sono chiusi i vari campionati. Salutiamo il buon Picciutto, che ha avuto chiamarla sfiga è un po' riduttivo, visto che quando uno prende in uscita dal tramonto un tir off e praticamente decolla nel vero senso della parola, ed è stato fortunato, ma sono stati anche bravi gli altri ragazzi della Pirelli 600 a scansarlo, infatti non è successo niente, ma insomma un campionato è andato nel secchio, ecco, quindi insieme a un po' di danni. Peccato davvero, ma queste cose ahimè capitano anche a livelli MotoGP, ma insomma non c'è modo per ovviare a questo inghippo. Quando ogni tanto capita un tir off nella parte, nel punto sbagliato, nel posto sbagliato, e uno ci passa sopra, non è decisamente piacevole. Allora, saluto poi i ragazzi del trofeo RS 457 Aprilia, il team Sommariva con le sue tre pilotesse che le hanno viste schierate per il CIV femminile e il WEC. E detto questo, ecco, mi stavo dimenticando che il 19 di dicembre, prendete nota per chi è di zona Pisa e Lucca, si terrà il Ridolina Christmas Tour, che quindi è il tour dove noi motociclisti siamo in supporto per quanto riguarda la carovana allegra, divertente, decisamente sopra le righe, che va a presenziare, a fare animazione negli ospedali pediatrici del Santa Chiara e a Lucca, ecco, quindi vi darò poi man mano varie informazioni. Quindi salutiamo poi anche i ragazzi della Dunlop Cup,
ovviamente Trofeo Amatori e RR. Allora, detto questo, mi ricordano dalla regia, se no poi mi tirano le orecchie e mi sgridano, che dopo di noi alle 22:30 ci sarà Team Radio, quindi la trasmissione che raddoppia le ruote e parla di Formula 1, quindi per rimanere aggiornati con tutti i temi della Formula 1 rimanete qua alle 22:30. Allora, detto questo, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo aspettando che Filippo arrivi. Nel mentre io cerco di riprendermi un po', perché tra un po' di cimurro, raffreddore, stanchezza e il lunedì di lavoro sono come sempre un lesso di stagione.

Raidon, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd. E dimenticavo un ringraziamento speciale per Giulio, che mi ha girato un bel filmato di ieri, dove praticamente casualmente mi riprende. E tra l'altro ieri non avevo telecamera perché non ho trovato più gli attacchi da appiccicare sopra il casco, e quindi ieri ero in modalità totalmente a cazzeggio, ecco. E lo ringrazio perché praticamente ho visto un film di Pinocchio e praticamente mi sono rivisto dopo un anno praticamente Pinocchio sulla Bucci, ecco. E sarà che il tempo passa e gli anni passano e c'è da fare qualcosa, perché sennò veramente è un po' deprimente. Allora, tra poco andrò a chiamare il buon Kawa, e nel mentre sta arrivando Filippo, e tra l'altro ecco, ho avuto conferma che con un po' di raffreddore e mal di gola in questo momento ho la voce praticamente da trans, quindi prendetemi pure in giro, ma è così, ma i primi malanni di stagione, ecco, quindi c'è da pazientare. Allora, detto questo, adesso tra l'altro ecco, ne approfitto, Paolo cambia gommista, perché è un gommista che ti mette su gomme stradali 1,8 davanti e 2 dietro, e forse in questa stagione qualche problemino e ce l'ha, quindi va bene nel caso la carcassa dura, tutto quel che ti pare, ma no, non ci siamo proprio, ecco. Quindi o ha invertito la tabella, che anche in quel caso per la strada direi che non sono pressioni per questa stagione, ma considerando anche il tipo di gomma che mi ha iscritto, non sono nemmeno quelle lontanamente target per quel tipo di pneumatico, ecco, quindi cambia semplicemente gommista. Allora, detto questo, ora un po' di musica e poi andiamo a recuperare il buon Kawarobi. Ed ecco qui che entrano i nostri super ospiti nel mentre, super Filippo.

0: Eccoci qua in diretta dagli studi di Radio Grad ed è un piacere avere qui con noi il super campione italiano Filippo Bianchi, che torna qua in studio finalmente super titolato.
1: Ciao a tutti.
0: Non ti nascondo che sono veramente contento, visto che seguo, mi sono un po' affezionato, ecco, quindi sono un po' di parte, mi sono affezionato alla tua storia, che è una storia anche di, come dicono quelli bravi, no? Di resilienza, di insomma, che non è stato facile.
1: No, esatto, dai, dopo anni difficili comunque sono ritornato ad alti livelli. Io una stagione del genere la paragono al 2019 in Premoto 3, che è l'ultimo anno vero, tra virgolette, in cui sono andato forte. Perché sì, ok, il trofeo Aprilia, alla fine, se si va a vedere a livello di tempi, non siamo andati piano, no? Però non lo considero come gavetta effettiva, perché la gavetta effettiva era mini GP, Premoto 3, Moto 3. E dai, l'ultimo anno che io reputo importante è stato il 2019, quindi dal 2019 a ora ne sono passati di anni, quindi...
0: Però ricordiamolo che, ecco, io tra l'altro, no, visto che avevi iniziato giovanissimo, avevo perso un attimo un po' il conteggio degli anni, alla fine sei comunque giovane.
1: Sì, per ora ho 21 anni, ecco, però...
0: Sì, no, sì. E ricordiamolo per chi casomai ancora non ti conoscesse, non ti segue, che nel 2019 con la Premoto 3 in cui sei andato forte, praticamente eri pronto per il grande salto.
1: Allora, da lì abbiamo fatto un anno in Moto 3, dove finché non mi facevo male non stavamo andando piano, perché le gare di Misano, specialmente Mugello, è stata un po' un casino, perché siamo arrivati lì all'ultimo, il motore non andava, facevo fatica, quindi quella gara lì è stato un po'
0: un
1: caos.
0: Poi
1: senza test, perché era l'anno del Covid, quindi ho provato la moto nel weekend di gara e quindi abbiamo dovuto prendere le misure, mentre a Misano alla fine avevo fatto, mi sembra, 2 ottavi posti o un nono, una roba del genere, tutta la gara con Luca, con Lunetta, e ovviamente poi davanti c'era gente che era 3-4 anni che faceva la categoria, quindi era anche normale iniziare a prendere un po' di mestichezza, perché ripeto, se te sei nell'anno del Covid, loro partono che la base ce l'hanno.
0: Ok.
1: Loro comunque entrano in pista e vanno subito forte. Te invece che devi avere chilometri, devi far chilometri sulla moto.
0: Migliori velocemente, ma piano piano. Cioè, hai bisogno di macinare strada.
1: Perché, ripeto, non si andava a fare i test, si andava solo per le gare. E comunque davanti c'era Zannoni, c'era Perez, c'era Bartolini, c'era Surra, c'era gente che andava forte, Morosi, Carraro, quindi... Nel senso, essere il primo, tra virgolette, o il secondo, avendo fatto tutta la gara comunque con Luca, degli altri, mi ritenevo abbastanza soddisfatto, e da lì ci doveva essere una crescita che è arrivata sì a tratti, perché mi sono fatto male, ma penalizzato talmente tanto che dopo la restante parte della stagione abbiamo fatto fatica, ma non per il team, ma per colpa mia.
0: Non eri nella condizione fisica ideale, no. E anche casomai di testa?
1: Più
0: fisica.
1: Di testa no, fisica, proprio non ce la facevo.
0: Ecco, ma in quel momento in cui un ragazzo, no? Comunque in quel periodo un ragazzino, no? Che sa di avere delle potenzialità, va forte, ha i primi veri infortuni seri, vede casomai svanire, no? questa possibilità di giocarsi qualcosa per andare nel mondiale dei prototipi, e come l'hai vissuta a livello, cioè anche personale, ecco,
1: Allora,
0: perché
1: ti
0: è
1: dico.
0: un'ammazzata che tanti fanno poi fatica a riniziare, ecco.
1: Allora, la mazzata più grande dopo è stato l'anno dopo con Gresini, perché dopo una stagione io la reputo orribile e siamo rimasti fermi, e lì comunque è stata una vera mazzata, però è stato difficile, sì, ma ne sono contento perché mi ha dato un punto fermo e mi ha fatto capire che per varie ragioni, un po' per i soldi, un po' per l'altezza, un po' per tanti insieme di cose, appunto, la Moto3 non faceva per me. Cioè, non è. Sarei secondo me potuto andare forte comunque, ma serviva altri
0: Era
1: giorni
0: complicato.
1: soldi, serviva andare in Spagna, noi non avevamo la possibilità. Quel punto fermo lì, perché magari io se no l'avrei rifatta nell'italiano, magari col 4 e mezzo, così. Quindi, se io guardo quella categoria lì, dove è finita ora, nel
0: Era un vicolo
1: 2026,
0: cieco. Era
1: nell'italiano,
0: un vicolo cieco.
1: non ha senso. Quindi, il fatto che mi ha interrotto quel percorso lì, l'anno con Gresini, alla fine di quell'anno lì, se mi giro indietro, sono contento. È ovvio che lì per lì non
0: Certo.
1: è una mazzata, perché comunque vedi quelli che e corso insieme che
0: Fanno il salto
1: fanno il
0: nel.
1: salto mentre te comunque rimani lì.
0: Ecco, comunque parlando di problemi di fisicità, non è di molto tempo fa alcune interviste di Matteo Bertelle che ha dei grossi problemi proprio a livello fisico perché deve, praticamente non mangia per il peso.
1: Io ci ho parlato a Misano, che era venuto a girare con la VR, e ha detto che è alto e lui deve stare attento a quello che mangia, fare magari dei digiuni pre-gara così per mantenersi in linea
0: Nel
1: col
0: peso.
1: peso. Quindi sotto quel lato lì non è semplice, e penso che con la mia statura avrei avuto comunque un deficit aerodinamico di sicuro. Poi precisamente non li so i pesi. Io in generale sono abbastanza leggero, ma
0: Tu al momento
1: nonostante
0: quanto sei?
1: 66, ma non penso che basti, perché lì
0: Eri
1: bisogna
0: uno o
1: essere
0: due
1: ancora
0: chili già
1: meno.
0: sopra.
1: Bisognerebbe essere ancora meno, quindi dai,
0: Ti devi tagliare i capelli.
1: in Moto3 poi ci
0: Si
1: stai
0: lima
1: male.
0: tutto.
1: Era un macello. Quando ho guidato per la prima volta una moto grande, abituato alla fatica che facevo perché ero tutto
0: Ti sei
1: rannicchiato,
0: sentito
1: non mi, mo
0: comodo.
1: mi sono sentito comodo. E da lì è stato gradualmente diverso.
0: Ok. Ecco, ma tra l'altro abbiamo rintracciato anche il buon Roberto, il Taro 86 che è qui con noi.
2: Ciao, buonasera a tutti quanti e bentornato Filippo. Ovviamente complimenti per il titolo portato a casa, poi ci racconterai anche un po' del futuro, visto che già qualche spoiler ce l'hai dato.
1: Certo, ciao intanto.
0: Ecco, ma tra l'altro ecco, anche da questo punto di vista, sapevo già da prima, ma giustamente c'era l'embargo, quindi non si poteva dire nulla. L'anno prossimo finalmente arriva il grande salto.
1: Il grande salto, il prossimo anno saremo impegnati nel mondiale sport bike col team Prodina. Sarà una nuova avventura, comunque difficile, perché non conosco né moto né piste, è tutta un'incognita, e quindi sarà difficile, ma sono da un lato contento di mettermi alla prova, perché era tutta una vita, tra virgolette, che lavoro per questo, quindi ne posso essere
0: Certo.
1: solo che orgoglioso alla fine.
0: Certo. Tra l'altro, ecco, diciamolo che quando hai fatto wild card a Misano,

0: vedendo il CIV aveva più paura di me che degli avversari.
1: Ok.
0: Quindi nonostante loro già mi vedevano quasi come favorito.
1: Ok. Nonostante il cambio di gommatura.
0: Sì, sì, sì, sì. Okay. Mi vedevano comunque come
1: una spina nel fianco.
0: Esatto, però io non ho mai. Io sono andato lì e io non ho niente da dimostrare a nessuno. Io faccio la mia gara. Tranquillo.
1: E che gara.
0: Ma veramente senza alcun tipo di pressione, ho cercato di ragionarla il più possibile bene. Devo dire che in gara 1 mi è andata un po' bene, perché senza l'imbarcata di Thompson all'uscita del tramonto non mi sarei giocato quello che mi sono giocato. È vero anche che quello che mi ha dato
1: mi ha tolto
0: quindi va bene così, sì, ci sta.
1: Sì, sì, sì. Ecco, poi
2: io ho una domanda per Filippo.
1: Sì.
2: Anzi, in realtà sono due. Allora, secondo te l'esperienza che comunque hai avuto un anno in Super Sport nel CIV ti aiuterà con questa moto l'anno prossimo, visto che comunque è una moto un po' più ciotta rispetto all'April che stai usando in questo momento? E cosa ti aspetti dalle Michelin e quando farai, o comunque quando sarà organizzato il primo test con la moto nuova?
0: Allora, per quanto riguarda la prima domanda, non so esattamente cosa, come risponderti, perché la guida dell'MV rispetto a qualsiasi altro tipo di moto è totalmente diversa. Quindi il fatto di una Kawasaki, comunque anche in Super Sport così, portano tanta velocità di percorrenza, mentre con l'MV era il suo tallone d'Achille, quindi dovevi spigolare di più. È ovvio che magari col peso sì, ti puoi ritrovare di più, però ad essere sinceri, l'anno scorso non ho sofferto il peso, cioè non lo sentivo nemmeno. La moto era legnosa, ma per altre ragioni, ma non secondo me esclusivamente per il peso. E per l'altra domanda, le Michelin, bella domanda.
1: Quello sarà, ecco, quello può essere un punto debole, ma un, diciamo, azzera un po' per tutti.
0: Allora, azzera per tutti,
1: e cambia tanto le carte in
0: tavola. I valori in campo, diciamo, ripartono tutti da zero, sia i team con i dati che hanno, perché te sai più o meno come può andare una moto per una pista, ma non è detto che una gomma, da una gomma all'altra è lo stesso assetto. Quindi quello sarà la variabile maggiore per quelli che sono dentro il campionato. Potrebbe o non potrebbe essere, tra virgolette, un vantaggio per me, perché io
1: non avendo un pregresso, ti adatti a quello,
0: esatto,
1: che c'hai.
0: Quindi bisognerà adattarsi e basta. È vero anche che specialmente il primo anno io penso che la differenza a lungo andare, alla fine della stagione, la faccia chi riesce ad adattarsi più velocemente alla gomma e chi comunque la capisce meglio e riesce a
1: sfruttarla meglio
0: e costruire dietro un assetto che la sa far performare bene. Quindi quello sarà un'incognita.
1: Quindi dipenderà molto da quanto lo stile di guida si adatta in maniera, tra virgolette, naturale al comportamento del pneumatico Michelin, e quanto poi uno si deve adattare in base a quello fa il setting. Ecco.
0: Esatto. Quello però non lo possiamo sapere finché non si prova.
1: Ecco, invece il primo test, come ha chiesto Roberto?
0: Allora, il primo test è un test gara, tra virgolette, perché si andrà in Spagna alla gara dell'SBK, che penso che sia la settimana dopo il mondiale, però noi si corre con Pirelli.
1: Ok.
0: Non si corre con Michelin perché hanno preferito prima farmi provare la moto così come l'hanno studiata per tutta la stagione, e poi da lì in poi,
1: per avere anche un raffronto dei dati,
0: perché nel senso, magari te ti butti subito con le Michelin, magari non ti trovi, ma non sai se
1: perché
0: è la gomma o se è la moto che già da prima non ti trovavi, quindi prima
1: levano una variabile.
0: Esatto.
1: Che poi è il modo corretto possibile per sviluppare, fare un setting di base dove levi più variabili possibile e poi man mano vai a modificare le varie voci.
0: Esatto.

0: rieccoci qua in diretta dagli studi di Radiograd per Ride On. Allora, tra l'altro, ecco, ne approfitto del buon Filippo, visto che il 27 di dicembre scorso era con noi a girare, ma non sono riuscito a vederlo da vicino perché, vabbè, al di là che l'avrei visto poco, però sono esploso troppo presto e quindi la mia giornata è finita in anticipo. Però ecco, quanto è importante in una pista, no, piccolina, d'allenamento, come può essere il GECO, no, molto guidata, con moto poco potenti, la linea giusta rispetto al forzare un po' di più, estremizzare le cose?
1: Specialmente con le motine che ci sono lì a noleggio è fondamentale la traiettoria e cercare comunque di non forzare, perché sono moto monomarcia che
0: se no ti muore sotto,
1: non vanno,
0: ok, quindi è difficile farla andare.
1: Devi riuscire a ottimizzare il tutto, perché non sempre entrare forte vuol dire andare più forte alla fine del giro,
0: magari ti manca motore.
1: Devi riuscire a andare contro il tuo istinto, perché io ce l'ho tanto quella cosa di entrare forte in curva, però magari entrare un filo più piano e cercare di aprire il gas il prima possibile. Okay. Quindi sì, è difficile perché devi ottimizzare tutto. È fai fatica a guidare
0: tecnico.
1: Distinto.
0: Ok. Ecco, e poi una cosa che, diciamo, anche personale, in cui faccio fatica, no? Nel tempo, un po' invecchiando, faccio fatica ad andare molto in angolo, perché alla fine, insomma, l'asfalto è sempre duro, uno lo mette in conto, però poi di mettere in conto la strusciata non è che faccia piacere. Ecco, come ci si abitua? C'è qualche tipo di allenamento? Ad esempio, si vedono tanto, vanno di moda, ad esempio nella scuola di Lorenzo, il fare gli otto, gli slalom stretti, i disassati, per prendere dimestichezza con l'handling della moto e arrivare a fare veramente angolo.
1: Sicuramente quello è una cosa che ti aiuta, perché girare nello stretto ti abitui ad andare comunque subito al massimo angolo di piega, a non darti tempo di metterci magari l'arco di una curva.
0: Ok.
1: Perché te arrivi lì negli 8 eccetera, magari se sono anche ristretti, e te per girare sei costretto.
0: Ok. Ma quando vai in angolo c'è un momento in cui la devi controllare, perché ti si muove, è normale che si muova oppure no?
1: No, specialmente a girare così nello stretto si muove. Magari se sei troppo veloce ti parte il dietro, la devi riprendere.
0: Non è
1: semplice,
0: okay,
1: come sembra.
0: Come sembra. Ok, il buon Kawa ha visto il video di Pinocchio, che gliel'ho girato prima. Insomma, rispetto a qualche video di un paio d'anni fa, sembra un po' Pinocchio.
2: Vabbè, Fabio, ti capisco anch'io. Da quando ho preso la mia bella centrata, sono tutto molto più rigido.
0: Allora, adesso
1: mi traumatizzo.
0: E adesso, Filippo, in previsione, innanzitutto c'è ancora un round dell'italiano a Vallelunga.
1: Abbiamo prossima settimana.
0: Questa settimana.
1: Pensavo sempre che c'era quello indietro. Vero?
0: Ecco, sì.
2: No, è questo weekend.
1: No, è vero. Ma nella mia testa c'era.
0: Sì.
1: Però, non so cosa mi ha detto il cervello. No,
0: ci arrivi a mente sgombra.
1: A me, sì. L'unica volta che sono andato a mente sgombra non è che è andata molto bene, però.
0: Ok.
1: Perché a Cremona, dopo aver vinto, mi sono lanciato, quindi. Però sì, sicuramente si va giù con l'obiettivo comunque di stare davanti e di giocarsi comunque la vittoria, perché non si può dopo un anno del genere finire come sei lasciato
0: tirando i remi in barca.
1: No, non esiste.
2: Domanda, Filippo, parlando oggi con ragazzi che fanno anche loro il CIV, così dicono che teoricamente la gara del sabato dovrebbe essere bagnata. Com'è il tuo rapporto con l'acqua?
1: Spettacolo. Non è che
0: indifferente
1: comunque.
0: Filippo lo possiamo soprannominare Iceman.
1: Sì.
0: Lui, cioè, tranquillo, non si agita.
1: Tanto se piove comunque, per tutti. Non hai magari l'ansia di doverti giocare un campionato. Non ho niente da perdere in questo momento, quindi che sia bagnato, asciutto, non mi cambia la vita. E da un lato, visto che in teoria è una pista che mi trovo bene, preferirei averla asciutta, anche perché con l'Aprilia secondo me è una moto che si adatta un filo male sul bagnato, quindi ci sono altre marche che sono avvantaggiate
0: per il tipo di erogazione.
1: Non te lo so dire, io penso che sia anche proprio una questione magari di assetto, di telaio, perché l'unica gara che si è fatto sul bagnato al Mugello, vedi moto che stanno veramente stabili quando magari a te manca grip, la senti che si muove, che galleggia sull'acqua, mentre loro vedi che vanno, guidano,
0: navigano tranquilli,
1: cioè e fanno le curve molto più forti di te, ma se te le guardi
0: sembrano
1: le pennellano,
0: okay.
1: Cioè non li vedi al limite, infatti non hanno mai rischiato di cadere, sì. Cosa che magari sia io che comunque qualche rischio l'ho preso, qualche jolly l'ho giocato, ma vedere anche altre marche che erano davanti come Kawasaki, dopo la guidi sì sopra, però dopo c'è il rischio di stendersi.
0: Ecco, ma una curiosità, visto che l'anno prossimo Prodi nel mondiale con il team Prodina, che facendo le corna quest'anno si dovrebbe laureare campione del mondo, questo
1: team quasi sicuramente,
0: quindi praticamente
1: piloti,
0: crea un po' di carico di responsabilità in più, o
1: io sono sempre
0: Iceman.
1: Tanto se ti carichi di responsabilità hai pressioni magari che ti metti te stesso che non hanno senso, e andrà sicuramente male se fai così, perché tanto se parti con l'idea di dover per forza star davanti, le cose devono venire naturali, quindi a me non cambia niente questa cosa qua, io so che devo andare lì e dare il massimo, basta.
0: Perfetto. Allora, sei riuscito a seguire qualche gara del mondiale?
1: Sì.
0: Ecco, tra l'altro, partendo dalla Moto 2, si parlava appunto con il cavo, no? Che quest'anno sembrava fatta per Manu Gonzales. Praticamente dalla pole si spegne la moto e insomma la gara va a schifio. E quindi il mondiale si riapre.
1: Diciamo che un po' con questa sfiga, perché alla fine in teoria lui non c'entra niente, però diciamo che a Silverstone ci ha messo anche lui una bella,
0: sì, ci ha messo del suo,
1: una bella pezza per cercare, non dico di perdere, ma di perdere punti importanti, comunque,
0: che è già successo l'anno scorso, che aveva un bottino enorme di punti e poi l'ha perso. Ecco, vi chiedo la domanda scomoda, sia per te che per Roberto: può essere questo uno dei motivi, al di là insieme a quello della nazionalità che gli ha precluso le porte per la MotoGP, che casomai alcuni team non l'hanno preso poi in considerazione?
1: Secondo me no, perché se guardi quando si dovevano veramente giocare le carte per andare in MotoGP, lui stava facendo un anno perfetto, quindi secondo me non c'era pilota che si meritasse
0: di più
1: un posto in MotoGP, e secondo me non andare tanto per, ma anche con una moto buona, perché
0: tra l'altro nel test che fece con Aprilia sorprese parecchie.
1: Che ti devo dire, per me non è troppo giusto, però non sono nessuno per giudicare.
0: A maggior ragione se dovesse vincere il titolo, è brutto che un campione del mondo non possa salire di categoria. Per questioni poi di geografia di distribuzione. È anche vero che in questo caso, se la Spagna a differenza di tante altre nazioni, inclusa l'Italia, ha investito e ha creato un vivaio delle scuole, creato delle possibilità, perché comunque non è che in Spagna è tutto gratis, no? Il motociclismo costa sempre tanto, però ci sono più opportunità.
1: Certo, sono riusciti comunque a creare un sistema che
0: aiuta il talento,
1: con scuole, con roba del genere, si aiuta il talento, ma aiuta comunque anche a lavorare su te stesso, perché se
0: il livello
1: in
0: altissimo.
1: Italia magari te vai in una pista in Spagna, ti trovi 3-4 piloti che fanno il mondiale, te se vai in una pista italiana è quasi impossibile che trovi un pilota della MotoGP. Io quest'anno,
0: se lo trovi, la pista è chiusa.
1: Esatto.
0: Per loro.
1: Io quest'anno l'ho trovato, non era italiano, era comunque Agius che faceva la Moto2 a girare al Mugello con un Ducati, quindi questo ti fa capire un po'.
0: Un po' anche
1: sembra che si nascondino.
0: No, che altro che.
2: Vabbè,
0: dimmi.
2: Io, vabbè. Visto che comunque l'hai chiesto anche a me, per quanto riguarda la nazionalità, ni, perché comunque due piloti spagnoli salgono, che sono Guevara e Holgado, quindi già quello è una cosa un po' che tralascerei fuori. Non so se alla fine, oddio, abbiamo già avuto dei casi di campioni del mondo che sono rimasti poi in Moto2, nel senso, io mi ricordo Zarco, mi ricordo Rabat, poi comunque sono riuscito a salire lo stesso, vedendo comunque i risultati che sta facendo nelle ultime due stagioni, anche a discapito del suo compagno che nelle ultime due gare si è un po' perso. Fa sorgere un po' il naso, però diciamo non è il primo caso, ecco. Io non so se sinceramente se c'è qualcosa che non va, come dici tu, rispetto a questo pilota che magari nel paddock non è visto come altri, ecco, magari viene più visto come un pilota operaio, non un talento, quindi oggi come oggi si preme un po' di più il talento, gli va anche in prospettiva, magari
0: ci dato sono noia
2: altri piloti che sono un po' più bravi a muoversi, cioè l'unica cosa che mi viene in mente è quella, anche perché si parlava anche di Superbike, eventualmente non si è fatto niente neanche di là. È vero che dopo anni con queste prestazioni giustamente lui vorrebbe puntare al colpo grosso, però non ci si può neanche incaponire su quello se alla fine non vieni selezionato, ecco.
0: Ecco, e per quanto riguarda invece l'Italia nel moto mondiale degli sport prototipi, che sta facendo un po' più di fatica, e soprattutto nelle classi minori, dove al di là dell'exploit di Tony Arbolino, che ha fatto un bellissimo secondo posto, però in Moto3, che era territorio dove l'Italia era comunque forte, adesso si è un po' perso.
1: C'è rimasto Matteo che si affaccia nelle posizioni davanti.
0: Guido quindi si è perso un po'.
2: Ormai sono tanti anni, dai, cioè, non è cattiveria, forse anche per alcune scelte di alcuni piloti, no? Però, nella Moto3 è un po' di anni che la tettiamo. Moto2 sembra che sia risvegliato Arbolino, comunque ogni tanto Celestino ha i suoi lampi. Stiamo ancora vivendo con i piloti di qualche stagione fa. Più che altro è il ricambio che sta facendo un po' più fatica. Sinceramente mi aspettavo qualcosina un po' di più da Lunetta. Vedremo l'anno prossimo anche Pini, però poi è grigia, ecco, mettiamola così. Vedremo come andrà. Dai, nello spagnolo, che poi comunque ci sono anche piloti italiani che stanno andando forte, sembra che qualche cambio decente arrivi. Ovviamente dipende anche poi tutte dalle possibilità e nelle squadre in cui poi saliranno nel mondiale.
0: Certo, però ecco,
1: qualcuno almeno in Moto3, dal junior
0: arriva
1: su, quindi hanno dimostrato lì che vanno forte, quindi la secondo me, ad esempio, Leo Zanni secondo me è un, l'ho vissuto da vicino, secondo me lui va molto forte, poi penso che ci siano un po' di casini col team quindi da che era partito forte come ogni anno
0: scemo
1: durante la stagione, ma non penso che sia alla fine fin troppo colpa sua. Mm-hmm. Comunque vediamo prossimo anno che è con Leopard, quindi
0: sì, il team è uno dei tuoi team più forti del panorama, ecco. Ecco, in questo quanto è importante, cioè ovviamente il pilota vorrebbe salire nella categoria, no, che sogna, però poi bisogna anche considerare a livello sportivo il come si sale. Se si sale con un team che fa un po' più fatica e quindi si va a fare numero, poi diventa anche difficile emergere, si rischia di, tra virgolette, di bruciarsi. E però ecco, quindi lì poi qual è la paura? Che passa il treno, non passa più, cosa si fa? Ecco, in questo che qual è la scelta giusta?
1: Bella domanda.
2: La scelta giusta, forse la concorde con me, avere la sfera di cristallo per vedere il futuro. Però diciamo che non è semplice. Già, allora io penso,
0: ti si sente un po' male.
2: Sport un po'. Mi senti adesso?
0: Sì.
2: Diciamo, nel mondo del motorsport, bene o male, si conoscono un po' le situazioni, quelle un po' più precarie e quelle un pochettino più serie professionali, no? Ovviamente sappiamo che più si vuole le cose buone, più bisogna pagare. Quindi siamo sempre il discorso sempre della copertina corta o no. Puoi rischiarti di essere veramente un talento, andare in una squadra magari non top, ma riuscire a ben figurare e magari non essere un fenomeno, però avere la possibilità di andare in una grande squadra e quindi fare dei discreti risultati. Siamo sempre un po' lì, però nel bene e nel male, secondo me, quando si arriva a certi livelli, un po' le squadre, il mondo si conoscono,
0: quindi sanno leggere tra le righe, ecco. E a Filippo, no? E Mark, no, anche in maniera molto simpatica, ha mandato il sosia, no, a fare l'attività con i kart là in Giappone. Ecco, e con Roberto si parlava spesso, no, che per quanto sia bello e anche dimostrazione di serietà, no, l'inno, l'intuta, no, quando uno poi deve pensare a correre, alla gara, cioè queste attività che stanno aumentando per un discorso di richiamare più pubblico, eccetera, e secondo me iniziano a diventare un po', soprattutto per i piloti della MotoGP, no? La fan parade, il carro che passa, cioè iniziano a diventare vicino alla gara un po' pesanti. Infatti Marche ha un po' è uscito dal coro dicendo ragazzi, qui c'è da correre. Anche Martin ha partecipato, però si è tolto subito di mezzo perché ha detto se prendo una botta alla schiena e poi faccio fatica a correre, perché poi alla fine i piloti sono piloti, sì, si ride e si scherza, però quando poi ti guardi che uno va di più eccetera, un po' il gigione lo fai. Quindi insomma, ecco, in Formula 1 è capitato che 5 sono andati a fare una garetta, tra un po' si spaccano tutti, ecco, quindi te come la vivi questa cosa qua?
1: Che si sta iniziando a costruire tanto spettacolo dietro un mondo che è nato per correre. Ora ci sta iniziando a essere sempre più contorno,
0: sì.
1: E sempre più piloti che sono tra virgolette marionette, che sono obbligate a partecipare a queste cose qua, però le distoglie comunque le
0: energie, attenzione.
1: Ma infatti secondo me ci dovrebbe essere un limite un po' a tutto.
0: Lo spettacolo vero, secondo me, quando i piloti corrono, sono in gara.
1: Poi
0: fuori è bello farli incontrare col pubblico, eccetera, ma in orari che non vanno a pesare su un briefing che vuoi fare con la squadra, non puoi perché devi andare a fare la parata, e cioè queste cose qui sono un po', ma anche nei giorni precedenti, no? Nel giovedì, quando casomai ci sono le trasferte che arrivano, le attività social media, devi fare i teatrini.
1: Per me è diventato tutto così, per intrattenere il pubblico, per
0: preparati perché poi tocca anche a te.
1: Lo so, infatti
0: devi salire.
2: No, io vorrei dare la mia opinione, se è possibile.
0: Dica.
2: Allora, per quanto riguarda, ti dico la verità, le attività un po' come le garette, queste cose qua, dai, anche negli anni passati un po' c'erano state, come...
0: Ma nei giorni prima.
2: Esatto, nei giorni prima,
0: non prima
2: ha un senso.
0: Gara.
2: Esatto, tutto il resto che stanno facendo, come la parata, come abbiamo discusso di stare magari sotto il sole per sentire l'inno o altre cose, quelle sono anche troppo. Però comunque il discorso, cioè magari tirerei via tutto quello e farei sì, lascerai il discorso che vai a fare l'autografo, no, con stile zona VIP come stanno facendo quello, ultimamente.
0: Quello sì.
2: Non mi dispiace perché,
0: quello sì, va bene.
2: Perché comunque... Esatto, quello è, secondo me, è anche un modo per staccare un attimino prima che iniziano le gare, no? Ovviamente quando c'è un'oretta e mezza dall'inizio della gara, allora ok, dici vabbè.
0: Devi ricreare una bolla.
2: Devi ricreare. Esattamente. Però tutto il resto mi sembra, anche secondo me, un po' troppo carico e troppo, da effetto americanata, no? Quello che poi stanno facendo anche in Formula 1 e che stanno sdoganando di qua.
0: Ma adesso anche che il tentativo, no? La rotta che prende il paddock sarà quello di avere il paddock con le serrande, quindi i box dedicati esclusivamente alla MotoGP, e Moto2 e Moto3 separati, ma proprio anche con accesso separato, quindi chi ha pass Moto2 e Moto3 non può accedere. E quindi anche il personale
2: MotoGP.
0: Sì, al paddock MotoGP, ecco, quindi anche questa cosa qui, da un punto di vista che è ricopiata appunto dal mondo delle quattro ruote, e secondo me va a creare problemi alla Moto2 e Moto3, che già insomma non è che abbiano questa gran visibilità negli ultimi tempi, e gli sponsor che comunque pagano cifre importanti di essere tra virgolette estromessi da...
2: degradati,
0: cioè almeno prima c'era comunque la Moto3 che passava all'interno delle... cioè comunque i meccanici, i piloti, i team, le hospitality erano tutti assieme. Ho sentito anche di progetti dove le hospitality, come le conosciamo oggi, verranno pian piano, vorrebbero pian piano dismetterle per fare una grande area... E ristorante, self-service, eccetera, dove gestita centralmente, dove accedono le squadre.
1: Ok, ma...
2: E si torna come quando andavi a fare il campus estivo, no? A scuola, con la memoria, con letti tutti insieme, con... oddio, allora... Diciamo che non è bello, più che altro secondo me andrà ancora a peggiorare, come dici tu, anche col discorso quando ci sarà la nuova Moto3, quindi che diventa più quasi un monomarca anche lì, no? Con telaio Kalex e motore R7 Yamaha, lì si sta vedendo proprio sempre di più lo stacco tra le categorie che diventeranno non più formative ma di contorno e la MotoGP. E quello sinceramente è una cosa che non mi fa impazzire, ti dico la verità. Forse sarebbe meglio ritornare a qualcosa di un po' più ginoino per tutti, ecco.
0: Sì, anche...
2: L'unica cosa che posso magari dire, ok, il discorso hospitality, che magari MotoGP ce n'è tanti, quelle cose lì, una grossa un po' più centralizzata potrebbe ottimizzare un po' di cose, ma potrebbe anche rendere più caos rispetto a quello che magari c'è già, visto che comunque tu spesso lo vivi, soprattutto nelle tappe italiane, e sai cosa c'è dietro anche dell'organizzazione,
0: secondo
2: e
0: me,
2: della preparazione,
0: appunto,
2: di quelle cose.
0: E ogni team che ha la propria hospitality ha un micromondo che ormai lo segue da tempo, c'è del lavoro anche per altre persone, tutto quanto, il livello è veramente alto, quindi quando vai a mangiare nelle varie hospitality, e visto che mi piace mangiare, poi comunque negli anni le ho girate quasi tutte, e me ne mancano due o tre, ti posso dire che si mangia veramente bene e c'è un livello di servizio veramente comunque alto. E andare
2: Fabio, tu
0: sì.
2: Puoi fare le stelle Michelin dell'hospitality.
0: Cioè, infatti c'era la gara della cucina tra le hospitality. Devo dire che invece andare a uniformare, no, per razionalizzare questa cosa qui, leva anche un po' di colore, di, secondo me è parte della bellezza del paddock adesso, così come metterli proprio da una parte differente, come già ad esempio le Harley che hanno voluto portare con le Berger all'interno, sono in zone che praticamente tipo al Mugello con il pass paddock era impossibile andare a vedere. Cioè, te non col pass paddock non potevi andare a vedere il paddock delle Berger. Cioè, non ci potevi passare. quindi boh, no, ci sono rimasto male perché ero curioso di vederle. E invece, ma anche a Misano, cioè a Misano non c'erano, ma anche in altri circuiti erano praticamente fuori, quasi dal circuito. Quindi una cosa un po'
2: sì, strana. Sì, anche a Silverstone. Io c'ho un amico che ci ha lavorato, tra virgolette, mi diceva che anche lui era in quel paddock lì e praticamente voleva andare a vedere le gare magari della Moto2 così e non poteva entrare perché era,
0: e quello sarà,
2: considerato sì, un altro paddock.
0: Sì, e quello sarà il futuro del paddock Moto2 e Moto3. Non lo so, il paddock, cioè razionalizzato, migliorato eccetera, va bene, però il circus fa parte di tutto, perché i ragazzini che corrono in Moto3 è bello che poi vadano a vedere i grandi e viceversa, insomma, non lo so, lo vedo un po' una cosa molto strana, ecco. Poi casomai funzionerà benissimo,
2: un
0: però
2: un po' come se fosse una casta, ecco.
0: Sì infatti vedo Filippo un po' contrariato da questa ghettizzazione qua, ecco.
1: Non mi piace troppo.
0: Ecco, curiosità, come ti aspetti, qua è una domanda cattiva, il passaggio da, perché te alla fine quest'anno, nel giro di 2 anni, praticamente guidi con tutto quello che c'è nel motorsport, quindi il campionato l'hai vinto quest'anno con Dunlop, e hai fatto la wild card andando benissimo con Pirelli, e l'anno prossimo farai il mondiale con Michelin. Che caratteristiche ti piacerebbe trovare con Michelin? Scriviamo la letterina a Babbo Natale.
1: A me basta che il davanti,
0: che siano tonde e rotoli.
1: No, che il davanti comunque ti riesca sostenuto a trasmettere, okay, che tu ci possa frenare forte, specialmente quello, e che tu riesca a entrare con i freni in mano fin dentro la curva, cosa che con Dunlop fai un po' fatica,
0: perché è un po' più rigida la carcassa.
1: Mentre con Pirelli ti trovi molto, okay, molto bene. Quindi se dovessi chiedere una letterina, sarebbe specialmente sul davanti, tanto poi il dietro è
0: lo gestisci,
1: però la fiducia sul davanti è
0: fa tanto. Ecco, tu sei uno di quelli che entra, perché l'ho visto nell'ultimo sorpasso, entra spazzolando, ti piace intraversare la moto, oppure non è, cioè se serve lo fai ma non è una tua caratteristica?
1: No, dipende da pista a pista, comunque non un traverso che va oltre le righe, cioè un traverso che comunque ti aiuta a fermare la moto, perché okay, te lo senti quando arriva che si intraversa, quando comunque hai grip sul posteriore che più di lì non ti parte, quindi ti aiuta sia a fermarti, perché più la inclini, più ci frena sopra, più lei comunque ti entra sulla curva, sia ti indirizza la moto verso l'ingresso, ma non è che il traverso ti deve allungare la frenata, perché quello no, quello a me non piace.
0: E quello è tempo perso.
1: Quello è tempo perso, perché magari te arrivi, stacchi come vorresti, lei ti si intraversa e te non riesci mai a entrare dentro la curva, perché devi aspettare
0: che si riallini.
1: Quindi quello no, e un po' come visto dal sorpasso, era una curva dove lì mi veniva, se staccavo forte tanto il traverso,
0: sì, perché alleggerivi tanto il dietro, quindi ti veniva naturale, ecco.
1: Però devo dire che non è una cosa che in termini di velocità pagasse. È una cosa che eri costretto a fare se volevi passare
0: forzare un po' di più.
1: Però se vedevi comunque, se ero da solo, che comunque dosavo la frenata, perché lì era un punto comunque a Cremona non siamo mai stati veramente in bolla, quindi ho cercato io un pochino di adattarmi, e il fatto di aggredire il freno come mi piacerebbe non sono mai riuscito a farlo, perché se no, specialmente in quel punto lì, si metteva di traverso e non mi fermavo mai. Però quando c'è da fare un sorpasso,
0: forse
1: sei costretto a farlo e ti adatti a come sai che si comporterà la moto.
0: Ecco, domanda tecnica questo, con le ruote alte, quindi 17 pollici, si vedono dei gran traversi, perché ovviamente c'è trasferimento di carico molto pronunciato sul davanti. Con le ruote piccole, quindi i campionati dei ragazzini, quindi i 12 pollici, dove sono molto più reattive ed è più facile anche andare oltre, in quel caso lì paga anche per i ragazzini oppure no, meno?
1: Io penso, specialmente per i ragazzini, devi avere un controllo del mezzo comunque alto, perché io mi rendo conto che quando ero piccolo certe cose non le sapevo fare, per quanto uno con più esperienza che veniva a guidare le mie moto magari riusciva a intraversarle e andare comunque forte.
0: Perché la faceva con passo.
1: Era una cosa particolare, io non ci riuscivo. Io, il me piccolo, non ci riuscirebbe. Il me di ora, ho corso un anno facendo la Coppa Italia con l'ovale all'interno del CV Junior, e comunque io, dove bisognava frenare forte, comunque la intraversavo. Nei tornantini, così mi aiutavo a intraversarla per inserire. Però mi rendo conto che se tornassi indietro di 10 anni e mi ritrovassi in quella situazione lì, da me piccolo, non ci riuscirei.
0: Ok. Quindi ogni cosa, cioè, perché attualmente, no, ci sono tanti ragazzini che, tra l'altro, uno di loro fa anche ha fatto il CIV in Moto 3, è spagnolo, e che si allenano con Lorenzo, con altre scuole, che fanno vedere, ovviamente ormai va di moda, fanno dei tutorial su come praticamente farla spazzolare tanto per girare a compasso sull'anteriore con massimo angolo di piega. Però sono cose che si vede il video bello di quando viene, ma quando uno sbaglia, vabbè, ovviamente c'è la scivolata, oppure il low side, quando comunque cioè, ti riprende e ti lancia dall'altra parte, ecco.
1: Sì, però comunque se li vedi guidare, poi non guidano così.
0: Sì, quella
1: quindi è un'estremizzazione
0: che aumenta
1: ti aiuta sul controllo, fa sensibilità. Sì, assolutamente, però è un qualcosa dove io non mi sono mai
0: allenato,
1: quindi anche il mediora non saprebbe farlo, te lo dico sinceramente.
0: Quindi ragazzi, se uno che andrà a fare il mondiale, va forte, vince, dice che alla fine non è fondamentale, e fidatevi, quindi nel senso fa piacere.
2: Fabio, domanda mia, hai mai visto un Marquez, un Martino o qualcun altro dei top player o top rider della MotoGP fare quelle cose?
1: No.
2: Ecco, basta, abbiamo già risposto.
0: No, vabbè, casomai Marquez ai tempi d'oro, quando era tutto integro, che faceva i salvataggi, che...
2: Neanche, ti dico la verità, neanche l'ho mai visto così.
0: Aspetta, c'ho il microfono tuo, sposta un attimo. Sì, il pavetto qua che... Sì, ok, si era spostato il Kenno. Allora, sì, no, vabbè, sono esagerazioni che in alcuni casi adesso i ragazzini, secondo me, li allenano un po' in tutti gli aspetti, anche esasperati, per migliorare sulla sensibilità. Poi nella realtà della gara c'è da vedere se mai hai il bisogno e anche la capacità in un momento di stress, di gara, di utilizzare quell'automatismo, perché sei impegnato a fare altro, ecco.
1: Ma poi in generale dipende come ti si chiude il davanti. Perché se è una chiusura che ti si chiude magari a centro curva quando stai rilasciando i freni, che comunque è
0: lo senti
1: leggera, che inizia a partire, che è leggera, allora lì sì che puoi magari andare giù col gomito, andare giù col ginocchio e cercare di rialzarla. Ma se ti si chiude, che magari sei con i freni in mano
0: ancora nella prima fase, chiude secca e via,
1: chiude in terra, te lì non la riprendi. È impossibile.
0: E invece le perdite sul posteriore come si controllano? Beh, al di là dello stringere le chiappe.
1: Boh, anche lì è un qualcosa dove...
0: Ecco, ma quando ti capita, no, di fare la scivolata, eccetera, no, che senti che l'hai persa in gara o in prova, non ho i beep in live, ecco. Quindi in quel momento, cioè, cosa pensi? L'ho persa. cioè nel senso, poi sei già proiettato a rientrare al box, a ritirare sulla moto.
1: Dipende okay. Se è un high side o non so se
0: no, high side no, cioè di quando la perdi in scivolata, che parte dietro davanti.
1: Così comunque è un qualcosa che il primo obiettivo è cercare di ripartire se è possibile, se in gara comunque è complicato perché se invece, cadi bene o male cadi.
0: E invece quando nel momento in cui fai il cosiddetto high side e voli, che il tempo si rallenta, in quel momento dove tutto si dilata tipo bullet time dei film, al di là del Vangelo che in quel momento viene giù,
1: a parte quello, l'unica cosa che pensi è che ti stai per far male, perché tanto quando voli bene o male
0: la botta c'è,
1: ti fai male.
2: Concordo.
1: Infatti anche a Misano, quando mi sei bloccato il dietro così che mi ha lanciato in aria, ho detto ai, qui
0: arriva la bot. E mentre
2: a me quando è capitato sono riuscito a contare quei secondi che sono stato in aria, 3, 2, 1, boom, arriva, boom, e ho picchiato secchi.
0: Guarda, senza manco farla apposta, ora ci ascoltiamo gli SDC con Shoot to Thrill.
2: Eccala.

0: Raidon, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, e siamo quasi alle battute finali di questa super puntata. E tra l'altro, ecco, prima che me lo scordi, visto che il tempo passa e mi dimentico, Filippo, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti e rimanere aggiornati.
1: Come sempre, su Facebook Non ho idea, su Instagram Filippo Bianchi trattino basso 7 e sul sito filippobianchi.org, una roba del genere.
0: Ok, si vede subito che Filippo, nonostante la giovane età, segue tantissimo i social.
1: Sì.
0: Lui è un pilota vecchio stile, quindi lui va in pista, chiacchiera poco e dà tanto gas, ecco, no, quindi no. Iceman. Cava, tu chi vuoi salutare?
2: Allora, vorrei salutare comunque la nostra amica Josephine Bruno, che è diventata campionessa europea questo weekend nell'europeo, con la gara che hanno corso a Misano. Quindi dai, facciamo un grande in bocca al lupo, sperando di vedere al prossimo anno anche lei nel mondiale femminile, incrociando le dita. E ovviamente tutti quelli che ci ascoltano, tutti quelli che comunque hanno partecipato sia alla Coppa Italia e parteciperanno all'ultima gara di Vallelunga per concludere il campionato. Quindi vedremo come andrà a finire, visto che ci sono un po' di leghi.
0: Ti sentiamo laggato dalla grotta. Ogni tanto, sì, ogni tanto secondo me si sposta, un prende più, chissà,
2: no,
0: dove va.
2: Fermo anche il computer, non lo so, vabbè. Comunque
0: basta scaricare i porno.
2: No, col computer vado direttamente sul sito di Radiograd per ascoltare anche la musica in sottofondo.
0: bene.
2: Come dicevo, salutare anche i piloti che corrono con Filippo, ma che purtroppo per infortuni vari non riusciranno a partecipare a questo weekend di gara.
0: Bene, allora io saluto tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, tutti, ricordo, gli amici delle Gas and Fun di ieri, delle varie sbucciate alle buci, e si è dato parecchio lavoro da fare extra a Massimiliano, e c'è stata anche una foratura che praticamente si è raccattato qualche pezzo volante qua e là, e quindi c'è stata una foratura di un anteriore, e tronchetti che si spezzavano come bastoncini Mikado, insomma ci siamo dati da fare, ecco, quindi si è fatturato, come si suol dire, l'azienda ha fatturato. Allora, detto questo, io non mi resta che salutare e ringraziare Filippo. Zitto zitto, saluto anche il babbo di Filippo che è là sul divano in relax. E ringrazio il buon Cavo e noi ci risentiamo lunedì prossimo.
1: Ciao a tutti.
0: Così ne approfitto.
3: Ciao a tutti, buona settimana a tutti quanti.
0: Ne approfitto per andare a riposare e a ricaricare un po' le pile, che domani mi aspetta una lunga giornata di lavoro. Ciao a tutti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda nel mare.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

grave il tuo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare

scoprire che di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai. Sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Galizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romania Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Mettiti comodo. Su Radio Grad adesso c'è il jazz e dintorni.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Jazz e dintorni e Marco Edelweiss vi accompagnano in questa trasmissione che corre su un binario unico. Poche parole e grande, grande musica con sonorità raffinate, melodie e ritmi rilassanti. Esploriamo il sound elegante del jazz contemporaneo tra fusion, soul e lounge. Perfetto per un viaggio musicale senza tempo. Bentrovati amici di questa trasmissione. Anche questa settimana è il grande classico e questa volta è un pezzo leggendario. Poi naturalmente i suoni classici del programma, che si apre con Alterine, un pezzo che vale 18 carata. Ascolteremo un grande Eric Knight con la collaborazione di Jeff Lorber in Passion Fruit. Incontreremo Fabian Chavez, che è un sassofonista e polistrumentista noto per il suo contributo alla musica jazz contemporanea. Tra poco con noi Turn It Around. Buon ascolto con i suoni soffici di Jazz e Dintorni.
4: Le atmosfere uniche dello smooth jazz suonano solo nel Jazz e Dintorni.

0: Jazz e dintorni. Trasmettiamo emozioni.
1: Molto bella la canzone che tra poco arriverà. Un bel ritmo con Kevin Jackson, grande chitarrista del mondo dello smooth jazz. La sua canzone, il suo sound in KG's Vibe. A seguire il grande classico, oggi proprio super conosciuto da chi bazzica nel mondo del jazz, ma non solo. Duke Ellington e Take the Train. Arriverà una bella e brava cantante, figlia di Alex Maleiros degli Azimuth. Lei è Sabrina Maleiros con Bobeira. Ha costruito una sua carriera con sonorità raffinate, combinando tradizione e modernità allo stesso tempo della musica brasiliana contemporanea. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni, che tra poco vi darà ancora un sacco di grandi emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Jazz e dintorni.
2: Si va avanti con il nostro cammino e si incontrano tre amici, Brian Bromberg, Paul Brown e Michael Paulo, con Breakfast in Bed. Troveremo un altro Jackson, ma in questo caso è quello che suona con Rick Brown. Lui è Jason Jackson. Il titolo del pezzo, Upside Down. E poi ascolteremo una versione diversa di I Can't Help It di Michael Jackson. Ecco, giusto proprio per rimanere nel mondo Jackson. Adesso suona la musica del Jazz e dintorni. Buon ascolto.

0: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
1: Musica e parole che si mescolano in questa trasmissione che settimana dopo settimana vi accompagna dolcemente con i suoni più rilassanti e raffinati dello smooth jazz. Sta per incominciare un pezzo molto importante e rilassante di Rod Williams, grande musicista americano che suona il pianoforte e le tastiere, ma che soprattutto è un grande compositore. Ascolteremo Donny's Groove. A seguire ci sono gli Urban Soul con Una Data, 1989. Lasciatevi portare nella loro musica. E poi, per chiudere l'appuntamento di oggi in bellezza, un gruppo che mi dà una carica fortissima. Si chiamano Quasimod, sono giapponesi e dal 2002 portano in giro per il mondo il loro sound, carico di energia, ma allo stesso tempo molto molto raffinato. Tra poco suona Febbre Samba. E con questa canzone finisce il nostro appuntamento. Ci sentiamo, se volete, la prossima volta. Stessa ora, stessa radio, ma con canzoni diverse. Vi aspetto. Ciao a tutti da parte di Marco Del Baez.

Bentrovati amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamassa è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse, mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King, Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Light Is è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di Joe Meyer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting For The World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. Joe Meyer e la sua band qui a Mean Blues.

everybody.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, non disdegna direi più che altro incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante, rock blues, è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975. E della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Blues in My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul qui a Mia Blues, Start Blues, Jenny Blachey.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul che hanno tutti ritmi da Roadhouse e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones qui a Me and Blues.

John Hammett è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono a risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reilly, John Hammett, qui a Me and Blues.

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York. Per voi, Kim Simpson, Kim Simmons, qui.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Ciao, sono Marco, DJ Felix da Pordenone, e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Ciao a tutti, un abbraccio grande da Lady The Voice, con la musica sempre nel cuore e la gioia di vivere. Stay tuned, bye bye.

Et voilà, c'est la musique, c'est fantastique, c'est très joli. Un nuovo viaggio sonoro con il vostro Lorenzo Speed, welcome. Andiamo con un altro disco, questo era Forever Friends del qui presente Lorenzo Speed, che vi augura buon viaggio. Salite a bordo, non si paga il biglietto, si viaggia con la musica. Avanti tutta, forza!

Bene, bene, mi piacciono i feedback di Luigina, sempre molto verace, sempre molto autentica. Grande, grande, grazie della dedica, dice. Delle volte può capitare che non arrivino i messaggi. In effetti può capitare, quindi se capita che sentite che non leggo i vostri messaggi, rimandateli, così siete più sicuri. Due volte è meglio di una, giusto? Ciarelio, prima che muoveva il piede a tempo di musica senza sapere di chi fosse. Sono fortunata di tenere il volume della radio alta. Bravo ragazzo, questa musica mi piace. Grazie, grazie Luigina, mi fa piacere, ti piace? Allora viaggia insieme a noi con la musica, perché la musica ci salverà. Vediamo se indovinate l'animale di cui si sentono i versi in questo disco. Ascoltate bene.

Allora, avete indovinato qual è l'animale in questione? Del quale si sentono i versi su questo disco? Ve ne mettiamo un altro, vediamo se indovinate meglio. Via WhatsApp e Telegram per le vostre risposte al 349 7267 647.

0: Ciao Lorenzo, un saluto da Saeia, grande, sempre uno spettacolo il tuo programma radio, ciaoone.
1: Ciao a tutti, sono Antonella da Modena, eppure io sento sempre i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, ciao a tutti.
2: Bene, bene, allora salutiamo anche le amiche direttamente dalla Liguria, dalla città di Genova, dove sono stato diverse volte, quindi saluto Saeia, saluto la città di Genova, sono stato all'acquario anche due volte. Bello l'acquario, ma gli animali è più bello vederli nel loro habitat naturale comunque. E infatti su questi due dischi, questo e quello precedente, abbiamo sentito dei versi di un animale che non avete ancora indovinato. Vediamo se qualcuno di voi lo indovina e mi scrive il nome dell'animale, volentieri. E poi salutiamo anche Antonella di Modena, salutiamo gli amici di Modena, l'Emilia Romagna, presente all'ascolto in questo nuovo viaggio sonoro di e con Lorenzo Speed, che potete trovare anche sul suo sito all'indirizzo www.lorenzospeed.it. Vi aspetto anche sul mio canale YouTube all'indirizzo www.youtube.com/lorenzospeed, e annuncio già il prossimo disco che ci porta nell'oceano. Si chiama proprio Ocean, è dei nostri amici Nick Gills e Lele, che saluto direttamente dalla Marca Trevigiana. Vamonos!

0: Lorenzo, Lorenzo Speed, dovete ascoltarlo assolutamente per stare bene con voi stessi, assolutamente con voi stessi. La musica fa bene all'anima, fa bene al cuore, fa bene a tutto quanto, soprattutto se è quella di Lorenzo Speed.
1: Grazie, allora ringraziamo anche Carmine dalla Lombardia, dopo la Liguria, l'Emilia-Romagna, dopo Varsavia, capitale della Polonia. Salutiamo anche gli amici della provincia di Cremona, come Carmine, che ci ascolta appunto dalla Lombardia. Grazie Carmine, Carmine c'è. Sono delfini, no, non erano delfini, però dai, puoi riprovare volentieri, dai, ti diamo un'altra possibilità. Comunque non erano delfini, eh. È sempre un animale acquatico, però non delfino.

Loro sono Nick Giles e Danny Deloni con Ocean, un oceano di musica, un oceano di benessere, un oceano di energia, un oceano di adrenalina. Con Lorenzo Speed il viaggio sonoro continua ancora, ancora. Non è un'ancora, ma un'ancora. Comunque non erano delfini, dai. 338 riprova.

Magari se siete attenti, se siete sul pezzo, magari consigliateci un disco dove c'è qualche verso di animale, che magari un disco famoso, anche meno famoso, meno conosciuto, che volete indicarci, che volete consigliarci. Magari scriveteci il titolo e l'autore di un disco, appunto, che riporta il verso di qualche animale, di qualche... Non è i delfini, come ha scritto l'amico o l'amica che ha mandato il messaggio prima. Non sono neanche le orche, però vi state avvicinando. Non sono i delfini, non sono le orche. Cosa potrebbe essere? Ditecelo!

Luigina, magari tu indovini qual era l'animale che abbiamo sentito prima nei due dischi precedenti. Adesso questo si chiama Ocean, l'oceano, e ne arriva un altro ancora. Restiamo sempre sul tema, sul pezzo. Allora, senti qua. Esatto, bravo, brava, il numero... il 338 ha indovinato, ma non lo dico per non svelare l'arcano mistero, vedremo se qualcun altro lo indovina. Quindi non delfini, non orche, che tra l'altro sono degli animali splendidi da vedere, ma un po' troppo cattivi per i miei gusti. Vabbè, la loro natura, però sono veramente crudeli. E ho visto veramente tanti documentari con le orche protagoniste. Ma non sono le orche, non sono neanche i delfini.

Dai, dai, mandate i vostri telegrammini e whatsappini al 349-7267-647. Siamo live on air for you on stage. Scriveteci, non stiamo mixando, ma bensì stiamo selezionando dei dischi. Lo dico a beneficio anche del criticone di turno che adesso si è

Saluto anche Manuel di Arzignano. Brava Anna Maria, ha indovinato. Anna Maria ha indovinato anche Elisa. Grazie Elisa, grazie Anna Maria. Brave, viva le donne. Le donne sono più sveglie in tutti i sensi.

grazie a te Elisa, rimani con noi. Allora, continua a seguirci nel nostro viaggio sonoro, arriveranno altri indovinelli sonori e non solo, restate con noi.

Dai, vediamo a quale popolo si riferisce il prossimo disco. È una versione inedita che non abbiamo mai fatto ascoltare. Proviamo, l'ascoltiamo insieme a voi. Novità. Dovete indovinare non l'animale in questo caso, che poi dirò qual era, ma il popolo al quale si riferisce il prossimo disco, ok? O almeno diteci da dove arriva questo popolo, dove abitava.

Elisa, bravissima! Mamma mia, ho i brividi. Ascoltate, sentite cosa vi faccio sentire. Brava Elisa, Elisa merita un premio, veramente. Elisa ha indovinato sia l'animale in questione. E anche il popolo in questione.

0: chiusa per il pensiero. Ero in sordina perché è venuta giù su della gente.
1: Ok, tranquilla Maria Grazia, vai tranqui, grazie, grazie. Salutiamo allora anche Simon e Tania, grazie della bella musica, grazie a voi ragazzi, grazie di esserci sempre. Un abbraccione allora a Tania e Simone, Simone e Tania, Santa Maria di Sala.

Wow, che gentile, grazie Elisa che dice grazie alla tua musica il premio, grazie, grazie a te che sei con noi, grazie Elisa c'è, Elisa c'è. Famosissima canzone per Elisa che tutti voi conoscerete.

Brava Anna Maria, Anna Maria ha indovinato. Anna Maria ed Elisa, veramente ascoltatrici con la A maiuscola e ascoltatrici attentissime. Brave, avete indovinato sia l'animale che il popolo. Brave!

Questa le dedico anche a Luisa di Vedelago. Non so se oggi sia in nostro ascolto, ma so che mi chiede sempre dischi melodiosi, armoniosi, strumentali, e questi sono veramente giusti per i suoi gusti musicali.

Per i vostri telegrammini e whatsappini ricordo il numero per interagire: 349-72-67-647. Siete in diretta con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non lo avete già fatto, iscrivetevi gratuitamente al mio canale YouTube. Vi aspetto. Andiamo con un'altra.

Oh, c'è anche la Katia. Ciao Katia. Ciao Katia. Un saluto veloce. Esatto, con Lorenzo Speed un saluto non può che essere veloce. Ciao Katia, gli amici di Campodoro Padova, Golden Field. Allora abbiamo tutta la family o quasi al completo all'ascolto. Katia, Luigina, Elio, ciao ragazzi, grazie di esserci. Un abbraccione allora.

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: titula. Ah, io non respiro più, mi sento che soffoco un po'. Sento il fiato che va giù,
1: va giù,
0: va giù,
1: va giù,
0: e va giù, e non viene su,
1: non si rizza più.
0: Sento che però, no, che però, qualcosa però, secondo me.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille, anche questa passerà. Fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni. Per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata. La città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

pomeriggi scialbi, scrivendo versi. Dove sono i miei pensieri? Forse li ho persi, sono andati appresso a ciò che è incompatibile. Stelle nelle sere che sembrano chimere, che mi attraggono, mi aspettano, ma inspiegabilmente mi avvicino e mi spavano.